0: rondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Sur la barque du pirate.

0: www.quadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.
3: Hey yo, you ready? Let's do it.

0: rondequadre.bolito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: alive.
1: Honey, what in the heck are you doing?

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare.

ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
3: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
2: iTech, il futuro spiegato oggi.

sirena del fondo del mar, i pesci uccelli le battono le ali e scrosciano applausi di pinne di bolle nel fondale spettacolare della vita.

bionda, cracker e krill. Sei finita a guadagnarti la birba tra le biffe, i lenoni, i playboy e i papponi del porto ti tengono alla lenza di grog e di skunk e mi ubriacano a furia di spritz.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: c'era una volta.
1: E non solo una?
0: Un re che amava così tanto i vestiti nuovi che spendeva in essi tutto quello che aveva. Possedeva un abito diverso per ogni ora della giornata.
2: Niente importava per lui,
3: eccetto i suoi vestiti. Eppure non trovava soddisfazione.
0: Il sarto
4: era sull'orlo della disperazione.
2: Disse al re di aver inventato un nuovo tessuto che cambiava colore e forma ad ogni momento.
3: Ma rivelava anche coloro che erano stolti, ignoranti e stupidi. A loro il tessuto sarebbe stato invisibile.
2: E pensate.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Silenzio. Silenzio in aula.
1: Il signor Rezza Capa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
2: No, Dora, signor giudice, sto giocando ai videogames.
3: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

0: www.lettrequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetta.

0: 01.
1: Bentornate a una nuova puntata di
2: Track 01. Io sono Matteo.
1: Io sono Marta.
2: E là dietro abbiamo sempre Angela in regia. E questa, che cos'è?
1: Questo è il programma che mette in luce gli artisti emergenti. Di solito del Piemonte.
2: Sì,
1: area
2: Torino,
1: Piemonte.
2: Dintorni. E comunque, secondo me, Monza può essere vista come un dintorno di Torino.
1: Un ampio dintorno
2: di Torino, perché oggi abbiamo in studio Ricca.
3: Yeah, un onore, ragazzi.
2: E arriva direttamente da Monza, è arrivato qua stamattina, giusto?
3: Sì. Col caldo.
1: Come è stato il viaggio?
3: No, il viaggio molto bello, gradevole, musica con la mia fidanzata, autostrada, pedaggi, 20 ore di pedaggi. Poco simpatica
2: euro.
3: Come cosa, sì. Infatti al ritorno farò senza pedaggi, piuttosto mi faccio 3 ore di macchina e spendo 15 di benzina invece che 20 di casello.
1: Ma sarei comunque soddisfatto perché avrei risparmiato quei 5 euro.
3: Esatto. Questa è la mia filosofia di vita.
2: Sì, più che altro non vederli subito.
3: È un'altra
2: perché
3: cosa.
2: Li hai già pagati quella benzina, quindi non
1: te ne rendi conto.
3: Poi in realtà è peggio perché alla fine si accumulano, perché poi tu consumi più benzina, quindi poi vai a fare benzina più spesso. Poi col prezzo che c'è oggi.
1: Sì,
2: no, col prezzo che c'è oggi forse è meglio il pedaggio.
3: Forse è meglio il pedaggio, per almeno sai che quello non è sovrapprezzato, cioè, oddio.
2: È vero.
1: Beh, iniziate in modo interessante la conversazione. Sì. I prezzi della benzina e dell'autostrada. Però
3: protestiamo.
1: Forza.
2: Sì. No. Abbassiamo tutti i prezzi.
1: Quindi tu sei un rapper, cantante, come...
3: Allora,
1: preferisci?
3: Io ti dico la verità, non ho ancora trovato una categoria in cui identificarmi. Cioè, nel senso, io sono prevalentemente me stesso.
1: Ci sto.
3: Al momento faccio musica rap, trap. Ormai ci sono talmente tanti sottogeneri che non è neanche facile trovare un nome per tutto quello che si fa. A me piace variare molto. Artista, non posso definirmi da solo un artista. Diciamo che sono un ragazzo che ha un hobby che vuole far diventare il proprio lavoro, perché si diverte a farlo, e al momento coincide con fare canzoni rap. Poi un domani, chissà, magari passa al cantautoriato, qualcosa del genere.
2: E quindi al momento diciamo che i generi che ti influenzano di più sono rap e trap.
3: Allora, fatti sì. Cioè, sto facendo soltanto musica di questo tipo, anche se in realtà dietro le quinte stiamo anche avendo qualche sfumatura un po' più cantata. E invece nelle mie cuffiette ci sono vari tipi di ascolti. Cioè, io ascolto qualsiasi cosa, che detto così è tutto e niente. Però ascolto dal pop italiano, dai vecchi cantautori, di André. Sono stato molto influenzato da loro, nonché dagli artisti trap, rap italiani, americani. Non mi limito a soltanto un genere nell'ascolto.
2: Beh, bello comunque.
1: Beh sì, è bello lasciare. Poi mi piace come hai detto che tipo lasci una porta aperta, no? Cioè tipo dove ti porta l'ispirazione, vai.
3: Secondo me più che altro è un'evoluzione personale. Cioè una persona non può camminare sempre sulla stessa strada, perché dopo 2 anni che va dritto si è un po' rotto, no? Quindi cerca un'altra via, chi lo sa. Comunque quando apri una porta può esserci una sorpresa dietro, come no. Però la puoi sempre richiudere.
1: Vero.
2: Bello,
1: poi
2: bellissimo.
1: Comunque beccherai un muro prima o poi, se vai sempre dritto.
3: Beh, guarda, ne ho già presi, un po',
1: O vai fuori strada o... Vabbè, metafora.
2: Sì, no, più che altro se non esplori non puoi sapere cosa c'è dall'altra parte. Quindi non puoi sapere se ti piace, se non...
3: Ma poi sono sempre stato curioso, quindi io devo fare. Cioè faccio, poi posso decretare cos'è che mi rappresenta, cos'è una roba che sento mia, qualcosa di meno. Però devo fare qualcosa di diverso, se no mi annoio. Sono uno che ero il ragazzino che si comprava il gioco, cioè oddio, più o meno. Magari avevo un gioco, dopo un mese io già non lo potevo vedere.
2: No,
3: piuttosto
2: presente,
3: mi arrampicavo sugli alberi, ma non potevo riusare la stessa cosa, cioè non ce la facevo.
2: Vabbè. E invece al momento cosa fai? Studi, lavori?
3: Al momento lavoro, e tra l'altro sono fortunato perché ho un lavoro che mi permette in un modo o nell'altro di dedicare anche tanto tempo alla musica, ma perché me lo sono scelto io. E quindi al momento lavoro nel settore informatico, cosa che, avendo anche lo smart working fortunatamente post covid, posso anche stare a casa e dedicare tempo allo studio ovviamente non scolastico, purtroppo.
1: Certo,
3: per quanto mi sarebbe piaciuto, però ho sempre avuto questo sogno in testa, ho detto no, devo andare a lavorare per finanziarmi studio, videoclip e cose. Poi non domani, chissà.
2: E ti appoggi a uno studio di registrazione a Milano?
3: Sì, al momento vado dal G Studio, che è uno studio in Viale Zara a Milano. Tra l'altro devo ringraziare tantissimo il proprietario, che è un professionista, si chiama Gaglia.
2: Salutiamo
3: Gaglia, perché ha una pazienza enorme. Io sono difficile da gestire, soprattutto nell'ambito creativo. Okay. E lui si sta dando da fare perché ci tiene. e sono contentissimo. Tra l'altro è il produttore di Lacci.
2: Ok. Quindi, okay.
3: Sì, sì, sì.
1: Dici che forte. Sei difficile da gestire perché maniaco del... No.
3: E diciamo che no, per quel motivo. Noi artisti siamo, secondo me, tutti neurodivergenti, okay, in qualche modo. Ok. Senza entrare nei dettagli, però siamo tutti persone un po' particolari, perché quando si è creativi, diciamo che non segui i canoni classici dell'essere una persona normale, a modo, che poi a modo non vuol dire maleducato, cioè non a modo non vuol dire maleducato. Però dico, siamo tutte persone... esose, estroverse, quindi comunque è difficile stare in studio con me.

0: niente.
1: No, moscio mai. Termine tecnico calabrese.
0: La vita va vissuta con teatralità. Perlomeno io cerco sempre di viverla teatralmente, ma non perché cerco, cioè perché è il mio modo di vivere, quindi è sì, così.
1: Sono pienamente d'accordo.
0: È difficile gestirmi ogni tanto. in senso buono, ovviamente.
1: No,
0: sempre
1: ma abbiamo ben capito. Sì, sì.
2: Forse è il momento di ascoltare il primo pezzo.
0: Sì.
2: Girano intorno.
1: Sì, che fa parte del EP che è uscito da poco.
0: Esattamente, Fiori per strada. Tra l'altro questo pezzo è stato concepito in realtà a Padova. E c'è dietro una storia enorme a questa canzone. E molto bella l'intro dell'EP. Quindi godiamocela.
1: Girano intorno di Ricca.

0: c'è l'easter egg alla fine. Bellissimo. Per i pochi che l'ascoltano fino all'ultimo secondo.
1: Che cos'è, esatto, questo
0: urlo? È un urlettino del mio iperattivismo. Abbiamo scelto di lasciarlo.
2: Sei tu in studio che è.
0: Esatto, cioè, capisci perché è difficile da gestire.
2: E sì, ci stavi raccontando che c'è un
0: aneddoto,
2: dietro le quinte,
0: sì,
2: un aneddoto.
0: Sì, sì. Perché questo pezzo l'ho registrato in Alaska Studio, che è uno studio di Padova. Tra l'altro li saluto perché sono dei grandi, mi hanno sempre trattato benissimo, persone a modo come poche ci sono sulla faccia della terra. E stavamo facendo questa sessione che si è dilungata purtroppo oltre le 7 di mattina. E in condizioni pietose eravamo tutti un pochettino assonnati, no? Perché comunque 7 di mattina è un orario un po' complicato. E abbiamo scelto di iniziare quest'ultima canzone. Quindi mi metto io a scrivere, ovviamente è scritto sul momento, e su un beat di Ganna, un type beat, perché il produttore poverino stava dormendo in un angolo del divano. E scrivo questo ritornello. Poi a una certa 7:30, 8, io avevo 2 ore di macchina da fare senza aver dormito. Allora ho detto dai, andiamo via. E poi tornato a casa, il giorno dopo mi mandano le canzoni che avevamo fatto la sera prima. E manca questa canzone qua, perché giustamente avevo scritto il ritornello e basta. Avranno detto non giriamogliela. Dopo un paio di mesi, questo mio amico mi fa vedere un video della serata di Padova dove lui stava collassando, stava dormendo e si aveva rinquadrato la faccia, non so per quale motivo, onestamente. E sotto andava il loop, il ritornello di Girano Intorno. Al che l'ho sentito e ho detto, cavolo, questa roba è forte. E non sapendo però al type beat, poi non è che volevo chiedere, per quanto siano le persone a modo, non mi andava di disturbarli, chiedergli il nome del type beat, aprendo il progetto, eccetera. Allora mi sono cercato un pomeriggio tutti i type beat di Ganna, che sono tipo 400, esatto, cioè, per dirti. Non ho trovato secondo me lo stesso, ma ne ho trovato uno che aveva lo stesso bounce. Allora cosa faccio? Scrivo il ritornello, cioè finisco, interpreto il ritornello, dico ok, ci può stare. Faccio la strofa, vado a registrarla, finita la canzone, dico ok, cioè questa è proprio una bella canzone corta che ti arriva, molto movimentata. Non è troppo il mio genere, cioè ti devo dire, perché a me piace metterci tanto contenuto. Questa è una canzone, cioè non ti dico frivola, perché di frivola

0: volo qualcosa di contenuto c'è sempre, però è una canzone un po' più leggera, quindi ho detto la metto all'inizio dell'EP, che è una roba corta, sì, ti arriva, comunque ha un bel ritornello che ti entra in testa, quindi uno magari gli piace la prima canzone di un minuto e mezzo, dice ma spendiamo gli altri 7 minuti per ascoltarci l'EP completa. E effettivamente è stata una bella scelta.
1: È l'antipasto, sì, dell'EP, diciamo.
0: Esatto, che al momento comunque è la mia canzone più streamata.
1: Quindi vuol dire che...
0: Sì, 4 portate, tra l'altro ti dico uno scoop, diventeranno 5. Perché ridistribuiamo l'EP per logiche di business che ci sono dietro, che purtroppo non mi competono e non ti so spiegare. E ci aggiungiamo una traccia che ascolteremo dopo, e tra l'altro forse è la mia preferita di sempre.
2: Mettiamola subito.
0: No, in realtà perché l'ho fatta tanto tempo fa, però è quella canzone che rimane nei file dei tuoi amici, che poi la girano altri amici, la fanno sentire, poi ti viene a scrivere la gente: no, ma mi devi mandare quella canzone incredibile, perché è molto orecchiabile, molto da radio,
2: sì.
0: E quindi è una cosa che piace. Ho detto dai, la metto nella repack dell'EP, che comunque avendo 4 tracce, diciamo che una repack con una traccia in più è contestualizzata anche al numero di tracce, e preferivo piuttosto che fare un'uscita singola, che comunque arriverà quest'estate.
2: Ah, ok.
0: E questo.
2: Quindi a breve avremo 2 uscite, una nel...
0: Una nel periodo imminente, esatto. E l'altra invece dipende un attimino da come siamo messi, perché vi svelo un dietro le quinte, praticamente ad agosto, perché gli artisti non droppano ad agosto, perché le piattaforme di distribuzione chiudono.
2: Ah sì?
0: Quindi, sì. Quindi tu o carichi le tracce tanto prima, e ti parlo di... fine luglio massimo, oppure gli artisti preferiscono ad agosto non droppare, anche perché la gente è in vacanza, quindi
1: sì,
0: c'è meno attenzione,
1: forse.
0: Però forse può anche essere controtendenza andare a droppare,
2: sì,
0: il singolo
2: se non
0: ad
2: droppa
0: agosto.
2: Nessuno,
0: esatto,
1: è il momento giusto, sì, in realtà, sì, sembra il momento,
2: esatto,
1: giusto,
2: è il momento giusto, perché spesso non so, poi non so perché succeda, se ci siano dei motivi sotto, però vedo che molti artisti droppano lo stesso giorno,
0: sì,
2: oppure
1: bel
2: la
1: venerdì,
2: stessa settimana, sì,
0: a me penso
2: venerdì,
0: che
2: ma della stessa settimana, cioè...
0: sì sì sì, purtroppo perché bisogna uscire il venerdì a livello di charts, di classifiche, di algoritmo, bisogna uscire il venerdì,
2: ah.
0: Sì, c'è anche chi esce il mercoledì, però algoritmicamente è meglio,
1: sì,
0: uscire il venerdì, perché si refrescia l'algoritmo, può entrare in playlist perché vengono aggiornate il venerdì, quindi purtroppo è stato scelto quello come launch day.
2: Ah, così hai 7 giorni in cui possono ascoltare la tua canzone e poi salire nelle classifiche.
0: Esattamente, tra l'altro, no, diciamo che proprio vengono refresciate esattamente quando esce. Sai perché uno lo fa uscire alla 1? Perché alla 1 scatta l'orario e vengono aggiornate le varie playlist editoriali e non. E quindi tutti magari droppano alla 1 perché almeno vanno direttamente sulle streams già contate. Sono delle logiche dietro che ti dico, cioè, non dovrebbero competere all'artista, anche perché l'arte, cioè, non è che deve uscire il venerdì,
2: no,
0: per me.
2: Infatti.
1: È più una roba,
2: l'arte tutti i giorni.
1: È più una roba di classifica, cioè almeno quelli, cioè, so che lo fanno anche perché così ti contano tutta la tua settimana,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: Se no si spezza.
0: Sì, se no si spezza, cioè penso uscire a mercoledì, tu in una settimana ti vengono contate le stream di giovedì, venerdì.
1: Sì.
0: Okay.
1: Non fai abbastanza per entrare nella settimana prima.
0: Magari anche un buon artista comunque nei primi 2 giorni non macina tanto quanto può macinare in una settimana, e quindi poi hai meno influenza algoritmica e meno probabilità di entrare nelle playlist.
2: Ma vengono contate dopo? Scusate, io faccio l'ignorantone, però per tutti i nostri ascoltatori che non sanno niente sulle uscite dei... cioè, vengono contate le stream della prima settimana e basta?
0: No, è che il venerdì si refresh, ok?
2: Ah,
0: e
2: quindi ogni
0: se
2: settimana
0: uno...
2: è a sé?
0: Sì, diciamo che si refresh l'algoritmo, okay, non il numero di streams totale. Quindi se tu droppi mercoledì, venerdì si refresh, dove, sì, tu hai soltanto 3 giorni di streams, ok? Che sono di meno che una settimana. Mm. Se tu droppi il venerdì, quando si refresh il venerdì dopo, hai accumulato diviso 7,
2: okay, sì,
0: più,
2: sì,
0: streams,
2: sì,
0: rispetto che fare 3 giorni diviso 7. Capito?
2: E le streams ti fanno salire?
0: Ti fanno salire di un punto, okay, perché, okay, Spotify, tu hai un punteggio, diciamo, okay, dietro c'è una sorta di punteggio velato, dove tu più hai un punteggio alto, più vieni proposto alle persone.
2: Okay, okay.
0: Sì, sì, è tutto gestito dall'algoritmo.
2: Di... Ebbene, possiamo passare al prossimo pezzo adesso.
1: Dolce Nera.
2: Sempre, fa sempre parte del...
0: Fa sempre parte di Feri per Strada.
2: Di Feri per Strada. E ascoltiamolo insieme.

0: no, non mi ricordo l'urlo com'era.
1: Para.
0: No, no. L'urlo urlo. Della E niente, questa sì. era Dolce Nera. Hai qualche
2: aneddoto.
0: Aneddoto su quest'altra?
2: Come mi dicevi tu prima, ovviamente l'ispirazione principale è stata De André, ma perché io avevo fatto la prima strofa direttamente in studio, perché ultimamente sto scrivendo tanto in studio e il beat è sempre di Gaglia, il ragazzo che ti dicevo prima, e avevamo questa prima strofa. Io mi ascolto tanto le mie canzoni in macchina, anche se non si dovrebbe, e metto la mia canzone in macchina, inizio a freestylare sul ritornello qualche top line, si dice in gergo musicale, e mi esce na na na na na na na na na, e ho detto no, la parola perfetta è Dolce Nera, che in realtà non ha proprio un senso. Cioè, in realtà in Dolce Nera De André parla di un tradimento, se non sbaglio, di una donna. Io in realtà mi sono riferito alla luna, e tra l'altro il concept di Fiori per strada è partito principalmente da questo ritornello: fioriremo, passiremo, okay. E sì, mi ha portato a dire cavolo, l'immaginario di questa EP deve essere il fiore. Che purtroppo può anche essere un cliché, sai, fiori nel cemento, però non l'ho intesa proprio con quel cliché, tipo nella strada, ragazzi di strada, ci sono quelli che riescono a uscirne, cioè non c'entra assolutamente con questo. Però molto bello, questo è un pezzo a cui sono particolarmente legato, anche perché in realtà, se ci fate caso, sotto ci sono io che faccio dei versi, che faccio tipo balu balu balu. Ok, quello sono io, non è un sample. Per dirti quanto
1: quello
2: sono in...
1: quello dell'intro?
2: Sì, anche voce dell'intro. No, allora la voce dell'intro è penso sia un coro africano, per Splice. E però se ci fate caso, nelle doppie del ritornello e anche verso la fine ci sono questi balu kumale male.
1: Sei tu, sei tu.
2: No, poi faccio vedere un video bellissimo dove li faccio in studio, che tipo agito tutte le mani, perché mi ero impersonificato in uno sciamano. Cioè, io mi immaginavo il video, che ne so, in Africa con un falò enorme e gli sciamani. Questi sono i miei viaggi musicali.
0: No, però bellissimo. Cioè per farlo meglio, secondo me, devi immaginarti questa roba. Infatti, no, guarda, ma adesso ti stai immaginando in studio che alzi le mani.
2: Ma proprio che lo faccio.
1: Io mi immagino addirittura tipo con il dipinto in faccia.
2: Esatto. Il viaggio è quello. Cioè, ma anche coi cappelli che hanno pieni di pagliuzze, con anche dei pompon che agitano e fanno, vabbè, una cosa un po' particolare.
0: Stiamo trasportando anche gli ascoltatori
2: nel viaggio
0: in Africa.
2: Esatto.
0: Ma io sono stato trasportato in Africa anche da un'altra tua canzone,
2: da Lacci, penso.
0: Esatto. Sì, ha una base afrobeat.
2: Afrobeat. Tra l'altro ti dico questa cosa, che forse è censurabile a livello di Spotify, però quello è un reel. Cioè, il sample che c'è sotto è un reel che mi è apparso su Instagram, e io nella mia cafonaggine mando il reel al mio produttore e dico no, questo lo dobbiamo fare assolutamente. Praticamente era una tribù che guadava un fiume e facevano questo canto mistico. Cioè, io l'ho sentito, ho detto no, lo devo usare. E ovviamente dovevamo fare qualcosa di afro, perché abbiamo continuato il filone di Dolce Nera, che comunque è una trappata, però ha delle sonorità sotto. C'è comunque il canto iniziale, che è qualcosa di cultura africana. E abbiamo fatto Lacci con questo sample bellissimo della tribù, e è uscita una cosa magica. Ovviamente non voglio appropriarmi, cioè non abbiamo cercato di fare appropriazione culturale, l'abbiamo cambiato, l'abbiamo fatto rifare e tutto. Però il viaggio è partito proprio da quello. Cioè, mi immaginavo proprio questa cosa, la sabbia. Infatti lo dico anche, cioè, giochi al campetto, cadi, ti sbucci le ginocchia e non ti coccola la sabbia. Cioè, mi immaginavo proprio un viaggio così, molto estivo, malinconico anche. Molto malinconico.
0: Bello, bello. E invece come nasce una canzone da ricca? Cioè, cosa parti dal testo, dal sound, da ricca, come quest'ultima?
2: Da ricca la musica parte attualmente dai produttori, perché sto scrivendo molto in studio per questioni di tempo. Okay. Che ovviamente non è una scusa, non c'è tempo per scrivere, il tempo c'è sempre. Solo che per scrivere una cosa di qualità, ad esempio, io mi devo immergere completamente nella canzone. E se so che devo andare in giro, devo beccare le persone, perché purtroppo la musica fatta di relazioni pubbliche, quindi devo beccare le persone. Io sono un girovago, mi piace girare, infatti oggi sono venuto con molto piacere. E quindi parte da questo, vado in studio, troviamo una reference, o se no, ad esempio, ultimamente sto collaborando con un produttore fortissimo che si chiama Tad, di Sesto San Giovanni e di Monza, e lui è un pianista. Parte da un giro di piano, a me viene l'ispirazione, scrivo qualcosa, e Questo è il lato musicale. Invece il lato dei testi parte tutto da quello che ho vissuto. Cioè io mi sono imposto questa regola, che era comunque intrinseca con me stesso, di rimanere vero e di scrivere soltanto cose che ho vissuto. Quindi nulla di inventato, nulla di esaltato. Ci sta a romanzarlo, però deve rimanere comunque fedele alla storia originale. E quindi nel testo c'è il mio vissuto, nella musica c'è l'influenza di produttori o comunque di reference, Easy, Tedua. Io sono cresciuto con quella roba, per me quello è veramente un livello altissimo, è stato un livello altissimo della musica italiana e mi influenzano tutti i giorni. Però non esiste un canone definitivo su come scrivere una canzone, su come nasce una canzone. Come ti dicevo, Girano Intorno è nata per caso così, sì. Ci sono quelle che nascono in studio, quelle che nascono in cameretta, quelle che nascono sul pullman, in macchina. Diciamo che ogni canzone è a sé, è una cosa a sé.
0: Sì, immagino un po' come tutti gli artisti, non so se tu puoi confermare o ribaltare.
1: Sì, certo, ribalto la situazione. No,
2: sì, esatto, ad esempio te dove sei comfort a scrivere? Fai chitarra in studio?
1: No, beh, chitarra in mano di solito.
2: Chitarra?
1: Sì, sì.
2: Ah, perché suoni?
1: Sì.
2: Bello,
1: sì.
2: Bello, bello. Vedi, se hai qualche giro di chitarra
1: te lo,
2: da mandarmi.
1: Te lo passo, sì,
2: acustico?
1: Sì.
2: Acustico?
1: Sì, sì.
2: Va bene. Ultimamente sto facendo pezzi con un ragazzo che si chiama Yossimo, che è molto cantautoriale. Quindi se hai qualche giro anche lento, roba tipo Imagine Dragons.
1: Ah, così. Va bene.
2: Molto volentieri.
1: Avete sentito qua, per la prima volta.
0: Collaborazione tra Dorica e...
2: Poi ovviamente ti do i crediti, non sono uno che scamma.
1: Ok, quindi continuiamo. Tra l'altro le abbiamo sentite in ordine, no? Perché parte con Girano Intorno, Dolce Nero è la seconda. Invece,
2: esatto,
1: Stavolta Matteo ha deciso di tagliare.
0: Io? Non sono stato io, non
1: è stata io. È stata Angela.
0: Forze maggiori. No, adesso...
1: No, beh, quindi sentiamo l'ultima, quella che chiude l'EP, giusto?
2: Esatto, sì, l'outro dell'EP, la mia preferita.
0: Che tra l'altro è quella con cui ti ho conosciuto su un reel su Instagram. E si chiama, si intitola
1: La via giusta.
2: Wow.

0: la conclusione dell'EP.
1: L'EP che ricordiamo, Fiori per strada. Fiori per strada. Lo trovate su Spotify. Tra l'altro, su parentesi minuscola, mi fa ridere che anche la scorsa puntata si chiamava sempre Fiori l'EP.
2: Davvero?
0: Degli
1: Eufonia.
0: Dove i fiori,
1: dove i fiori non muoiono.
0: Non muoiono.
2: Ma bellissimo.
1: Cioè, abbiamo
2: a sapere lo chiamavo anche io così.
1: Una coppia di fiori, okay, vabbè,
0: questo
1: era...
0: sono una band che è venuta la
2: scorsa
0: settimana.
2: Fatemi complimenti da parte mia, veramente un gran nome.
1: quindi abbiamo appena sentito La via giusta, molto bello. Vuoi dire come l'hai scoperto, Matt? Che era bella sti complimenti che mi facevi fuori onda.
0: No, perché io ho sentito il reel che ha pubblicato non so da quanto, però vabbè, no, saranno due
2: quando
0: mesi,
2: è uscito
0: mesi,
2: quando... No, in
0: un
2: realtà
0: mesetto,
2: secondo me
0: allora
2: sì,
0: è uscita il 22 maggio.
2: Tre settimane.
0: E ho visto questo reel su Instagram e sentito, ho detto, cioè mi ha trasportato nel 2016 con Easy Ercomi del 2016. Bless. Quindi tipo Milano Baciata e tutta quel
2: wow,
0: quel repertorio lì. Ho detto no, io ti ho scritto subito, infatti così, e ho visto che tu hai risposto subito con
2: no,
0: sì, sì.
2: Io sono contentissimo, poi sono un chiacchierone, quindi cioè, se tra l'altro devo parlare di musica, guarda, sono la persona più felice del mondo. E sono contentissimo perché in realtà era proprio il mood che volevo trasmettere. In realtà il beat è molto stile PNL, però l'abbiamo riarrangiato, perché per come era nato all'inizio c'era il ritornello e cioè, la fine, che dove faccio fiori per strada, la via è una, era tra il ritornello e la strofa, quindi io avevo lasciato vuoto tutto quel pezzo e attaccavo con noi con bolletta delle nanana. E poi ovviamente per questioni di, diciamo, di fruibilità di ascolto, poi abbiamo spostato alla fine quell'intermezzo e abbiamo lasciato l'attacco della seconda strofa subito dopo il ritornello. Ma ovviamente la reference è stata Drill Liguria, Easy soprattutto, che è uno dei miei artisti preferiti. E come ti dicevo, mi fa piacere in realtà che nei commenti c'è stata una lotta dove dicevo da chi hai copiato, Easy, Sfera, Lazza, e mi faccio una grande risata, sono tutti commenti, non esiste cattivo marketing, cioè, tutto fa brodo,
1: infatti,
2: mi ha alzato un sacco l'interazione questa guerra nei commenti.
1: Sì, perché più fai commenti più aumentino nell'algoritmo.
2: Sì, sì, sì. Poi io non volevo rispondere in modo cafone,
1: sempre educazione.
2: Dimmi quale canzone di Easy. No, poi c'erano quelli che ti dicevano wow, Easy, bravissimo, e quelli che dicevano no, hai copiato. Io adesso vi dico questa massima. Ora vi dico questa massima. Gli artisti emergenti copiano, quelli affermati rubano.
1: Ci sta, in realtà.
2: Che lo disse un filosofo di cui purtroppo non mi ricordo il nome, famoso, e l'ho riadattata in questa chiave. Che effettivamente è vero. Cioè, è come se l'artista emergente, quando fa qualcosa più sullo stile di qualcun altro, l'ha copiato.
1: Sì.
2: Se poi lo fa un altro, è stato bravo perché l'ha rubato.
1: Sì, anche perché cioè, alla fine, questa... se la persona è più famosa, c'è già la riconoscenza, ce l'ha, no?
2: Sì.
1: Riconoscimento, volevo dire riconoscenza. Sì. Riconoscimento. E cioè, invece, quello famoso che magari vede da uno piccolo, c'è già una. Non è molto carino, forse, da quel lato, perché sembra appunto che prendi da qualcuno.
2: Sì, sì. No, ma poi il fatto in realtà che. Cioè, nella musica ci sono talmente tante cose simili che vengono rubate, ma perché uno li ascolti poi li assimila. E non è che, cioè, ad esempio La via giusta, non è che mi sono messo a scrivere, ho detto ora faccio un pezzo alla Easy. Cioè
0: sì,
2: io ho fatto la mia canzone e effettivamente, per come l'ho concepita, anch'io l'attacco della seconda strofa mi sono detto cavolo, cioè sembra una roba che avrebbe fatto Easy. Poi se ascolti il ritornello è tutta un'altra cosa, francesissima,
0: sì,
2: allungato,
0: no, no.
2: Capito, mamma mia, quella roba lì non è Easy. Però poi nel complesso è una roba che ti ricorda, perché sicuramente è stata una mia influenza negli anni.
1: Ti l'hai assimilato, ti viene spontaneo.
2: Esatto.
0: Alla fine la musica che viene fatta uscire adesso, cioè è difficilissimo fare una roba
2: nuova, completamente nuova, esatto,
0: cioè completamente diversa, è impossibile.
2: Che risulti fresca, ma soprattutto che sia bella.
0: Sono uscite così tante canzoni negli anni che alla fine i sound...
2: Si sono stati un po' scoperti
0: sempre...
2: quasi tutti,
0: esatto.
2: E quelli nuovi stanno diventando sempre più elettronici, sempre più frivoli, con poco significato, e ovviamente vanno di pari passo col mondo che si sta un po' appiattendo. Ma ad esempio vi faccio un esempio classicissimo. C'è questa sequenza di note che si chiama Millennial Whoop, che è stato usato in, ad esempio, una roba come 20 canzoni pop tra il 2010 e un poi. E adesso ve lo faccio, è oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ok, questa sequenza se voi adesso vi andate, ve lo andate a cercare, 3 c'è miliardi. In 3000 canzoni pop, perché loro cosa facevano? La musica con lo stampino, perché sì, sapevano che quella roba andava, e allora loro rifacevano le stesse note camuffate, perché magari la facevano un'ottava sopra, un'ottava sotto, la melodia sotto era diversa, e alla gente piaceva, perché tu già l'avevi sentita. Solo che in chiave diversa, allora te l'ascoltavi di nuovo, ma la roba era la stessa.
0: Un po' come il reggaeton.
2: Allora, il reggaeton sì, più che altro perché noi copiamo tanto le melodie dagli spagnoli, dai sudamericani. Però alla fine il reggaeton è la drums che fa il reggaeton.
0: Sì, il reggaeton cioè...
2: Però proprio sul pop loro avevano certe melodie che ti entravano in testa perché erano identiche ad altre. Ma Katy Perry, cioè ti parlo di roba veramente.
1: Sì. Ma poi in realtà erano anche gli stessi famosa. Un po' autori, quindi anche un po' se lo rifacevano da solo.
0: Sì, forse. Perché alla fine, purtroppo, cioè tu hai nominato Katy Perry, purtroppo ai livelli, cioè alzando sempre il livello, mm-hmm. quelli più conosciuti, è brutto che a volte perdano l'identità, farlo loro da soli. E magari cercano la roba che fa di più piuttosto che quella che li rappresenta meglio.
2: Sai cosa? I contratti. Cioè, ad esempio, se tu hai firmato 3 singoli e devi tenere alta l'asticella,
1: lo fai.
2: Ti dicono: tu sai che puoi fare un pezzo sperimentale, magari tuo, di pancia. Come nasce la musica di pancia, però è un'incognita. Oppure puoi fare il pezzo con il ritornello già scritto dagli autori che fanno Sanremo, che sono fortissimi, perché comunque fare l'autore non è facile, devi essere un fenomeno. E è un colpo sicuro. Cioè, Mogol, un genio assoluto, ha depositato in sé una cosa come 1000 canzoni.
1: Sì, c'era un periodo che faceva tutti lui i testi. Anche poi c'è da dire come la usi tu una cosa. Perché io la prima cosa che ho pensato quando hai fatto è Bad Romance di Lady Gaga. Che per me è un capolavoro, esatto, quel pezzo. Cioè, esatto. Quindi, cioè, dipende. Nel senso. E lei, secondo me, tra l'altro, era quei più che altro i cori tipo rock anni 80, no? Tipo Bon Jovi, queste cose qua. Quindi alla fine in qualche modo tutto si evolve, si dice, quindi sta cosa che ti dicono copri quello, copri l'altro, dai, non è vero.
0: Sì, no,
1: poi se erano artisti diversi che ti dicevano Izzy, cioè te ne dicevano di diversi.
0: Infatti, io ognuno dicevano diverso. Alla
2: certa gli dicevo: ragazzi, mettetevi d'accordo. Cioè, no, ma addirittura
0: tutta
2: magari mi citavano
0: la scena 2016.
2: Sì, no, praticamente sì, mi citavano le barre di Tedua, di Sfera, di Uber. Che tipo di identico al mio flow. C'è qualcosa che suona il mio flow. Ok, ma nota completamente diversa, beat completamente diverso, cadenza e delivery delle parole completamente diversa. Ma ovviamente loro si sono soffermati sui primi 5 secondi di reel. E subito poi la gente ha una rabbia dentro che la deve sfogare sui social. Ma lo disse Mike Tyson. Io ho lessi il libro qualche tempo fa, e tra l'altro un libro molto bello, dove disse: la gente adesso scrive sui social come se tu non fossi in grado di tirargli un pugno in faccia. Che ovviamente non è una cosa che va fatta, perché la violenza non è mai la risposta. Però effettivamente la gente si prende troppa confidenza e sta sforando di un sacco. Fatemi tagliare, vi dicevo. Io
1: allora,
2: se no parlo macchinetta.
1: Allora ascoltiamo il prossimo pezzo, che è un inedito.
2: Esatto. Sì. E tra l'altro è quello che esce, il prossimo che esce. Che viene inglobato in Felipe Strada.
1: Quindi per la prima volta, esatto, spettatori, ascolterete
0: All Eyes on Me.

0: All eyes on me.
1: All eyes on me.
2: Grandissimo.
1: Comunque, quando hai detto che era orecchiabile, avevi ragione. È molto orecchiabile.
0: È un complimento.
2: Tra l'altro, questa è una reprod non ancora definitiva al 100% di mio fratello Ab, che è un professionista da Ravenna. Tra l'altro, è un aneddoto: è comparso nel giorno. Cioè, avete presente quel servizio al TG in cui i pavoni avevano,
1: certo,
2: assalito?
1: Sì.
2: Ok, lui è uno dei fortunati che è stato intervistato. Mi odierà per questa cosa che sta dicendo.
1: Fantastico. Io sono stata ossessionata da quel video tipo 2 settimane fa.
2: Wow.
1: Continuavo a guardarlo. La signora, tu l'hai visto?
0: La
1: signora che urla, che fa no, aiuto! E poi lo mashuppano con l'urlo del pavone, che era la stessa frequenza di quello della signora. No,
0: wow.
1: devi vedere. Tutti guardate il video dei pavoni.
2: Sì, sì, sì.
1: Non mi ricordo
2: e taggate Hub nei commenti.
1: Esatto, dovrebbero fare un video, un reel oppure un TikTok di un tipo i pavoni che passano per strada con un tuo pezzo. Magari girano intorno.
0: girano intorno.
2: Adesso sono... facciamo partire il trend. Scrivo qualcuno.
0: I pavoni che girano intorno ad Hub.
2: Sì. Povero Hub.
0: No,
2: tra l'altro ho fatto una reprod super emotional con un violino, che è una cosa clamorosa. Poi ascoltatevelo anche bene in cuffia con calma. Proprio un bel pezzo, cioè. E l'ho scritto tanto tempo fa, cioè, nella linea cronologica. Questo è il primo.
0: Ah, ok.
2: Il primo è quello che sta girando nei file di tutti i monzesi. No, dai, monzesi no. Però dei brianzoli un po' più a sud, sta girando di brutto.
1: Quindi magari ti può capitare che tipo passi vicino a una macchina che ha il finestrino aperto e senti questa canzone e dici: ma non è possibile,
0: non è ancora uscita.
2: La sentono col beat vecchio.
0: Poi elimina subito il file.
2: No, bello, quella roba è proprio la musica, deve essere
0: no,
2: quella.
0: Sì, sì, immagino. E poi stavamo parlando nel dietro le quinte, mentre ascoltavamo la Eyes on Me, del fatto dei social, cioè.
2: Ah, sì.
0: Il
2: brutta bestia,
0: bombardamento
2: social. Sì, devi bombardare le persone di informazioni, perché sennò si dimenticano. Cioè ci sono talmente tante influenze. Cioè influenze no, ci sono distrazioni. Talmente tante distrazioni, personaggi nuovi che spuntano fuori, trend, anche le cose proprio più asciutte, che non sanno di nulla, ma che ti fanno scrollare, ti fanno perdere un'ora. E tu dopo un'ora che hai scrollato non ti ricordi neanche che ore sono, cosa hai mangiato a pranzo. Figuriamoci un artista comunque non affermato, di cui hai messo like al reel, gli hai buttato il segui, che se non continua a mettere le storie, tu dopo 2 settimane apri il suo profilo e dici: ma chi è sto qua che seguo? Togli il segui,
0: sì,
2: capito?
0: Sì.
2: Oppure non interagendo, tu algoritmicamente non compari alle persone. Questa è una cosa che odio, anche perché diciamo che al mio paese nessuno usa i social. Cioè un po' usano i social in modo non costruttivo, meglio. E quindi cercando di iniziarli ad usare in un modo costruttivo. Comunque è complicato, perché non. Io ho anche vissuto a Milano recentemente, mi sono trasferito, ho fatto 3 mesi via fuori casa a Milano, e lì avevo trovato questo gruppo di persone un po' più social, cioè venivano dal fashion, dai modelli, dalle sfilate, tutto questo genere, che in realtà non sa di niente, perché tu vivi per fare la storia più bella del tuo amico, vai all'evento per fare la storia, noi invece in Brianza andiamo all'evento in realtà perché vogliamo bere, però andiamo all'evento e non pensi di fare la storia. Cioè non lo fai,
1: no.
2: Al massimo la storia che fanno i miei amici è: vanno a ballare, si inquadrano tutti i ciocchi che
1: bevono, cioè, sì, tipo selfie mentre bevono.
2: Esatto,
1: sì.
2: esatto. Però se io mi metto a fare una storia dove comunico, cerco sì, di racimolare più attenzione delle persone, cazzo, mi prendono per stupido.
1: Sì.
0: Sì, è vero.
2: Però devo farlo.
0: Posso capire a pieno, anch'io non sono di quel tipo, ma anche di mettere delle storie. Se vado a un evento lo vivo a pieno.
2: Esatto.
0: Mi dimentico, cioè poi magari dico, potevo anche fare una foto.
2: Io non faccio i video ai concerti.
0: Io
2: vado ai concerti, non ho mai fatto un video a parte per mandarlo alla mia ragazza recentemente, che era andata al Miami, e ho proprio eccezioni, che non lo so, la traccia mista, che faccio 10 secondi di video, ma avrò fatto 3 video su 20 concerti.
1: Sì.
2: C'è una cosa che non concepisco, perché io mi immedesimo in quello dietro, che mi vede con le braccia alzate e mi manda a quel paese, perché ovviamente non vede. Poi ovviamente anche lui è col telefono e ha le mani alzate.
0: Ma magari vede meglio, perché stai talmente indietro che vede dal tuo telefono.
2: Cioè, Cioè, io non riesco a sopportare l'idea di vedere dal telefono di quello davanti.
0: Esatto,
2: quello.
1: Tanto poi diciamocelo, torni a casa. Cioè, ne puoi fare uno tipo per ricordo, ma poi la qualità è orrenda. Cioè, nel senso, non è che lo riascolti e fai wow.
2: Esatto, cioè, cos'è? Te lo metti all'orecchio e ti senti il macello. Tutto distorto. E infatti, secondo me, dobbiamo rivoluzionare. Cioè, dico dobbiamo perché penso comunque di appartenere a quel mondo, e comunque delle nuove leve che devono portare un'influenza nel futuro. Dobbiamo rivoluzionare il modo di fare live. Perché dobbiamo avere una troupe che fa i video, li gira, magari fa inquadrare un codice QR in cui ti arrivano i video della serata, e lasci stare il telefono, lo metti in tasca e non lo usi per fare il video. Tanto poi ti arriva tutto il materiale, è pure più bello.
0: Tanto
2: senti,
0: ci sarà
2: meglio.
0: Sempre qualcuno che qualcuno userà. Però comunque però è una genialata.
2: Riduci magari.
0: Sì. Io sono d'accordissimo. Cioè, io stimo chi organizza tutto per far. Cioè, sai, chiudono i telefoni nei.
2: Sì, per favorire, per non... diciamo, questa modalità di concerto.
0: E mi schilla forse.
2: Io sono andato live suo, bellissimo. Cioè, le mani che vanno a tempo è una cosa che non vedevo dal parchetto a fare freestyle.
0: E stasera.
2: E stasera non nel parchetto, ma andremo.
0: E niente, invece passiamo al prossimo pezzo, che è
2: molto torinese.
0: Un altro inedito.
2: È un genere che sta andando molto ultimamente, preso da Pashanim, che è un artista tedesco. E come riferimento torinese c'è Young Peeps. Non so se lo conoscete.
0: Sì,
2: è un pezzo molto sulle sue corde.
0: Ah, allora ascoltiamo Soldi da un PC.

0: Bella.
1: Bella, no,
2: movimentata.
0: Bella, no, molto figa, bravo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma infine parti anche di batteria, sì, queste cose non
2: sempre
0: non la
2: di Gaglia. Gaglia Studio a Milano.
1: Ma Gaglia ti ha fatto anche quasi tutti i beat. Ah no, due beat.
2: Mi ha fatto Dolcinera, Lacci e Soldi non PC. Girano intorno a un type, La via giusta un type. E All Eyes on Me è stato reprodotto da Hub, fortissimo anche lui.
0: È bello anche il titolo, Soldi da un PC. Cioè mi piace come
2: è perché io lavoro al computer.
1: Esatto. Vorresti
0: sì.
2: Nel ritornello dico faccio soldi da un PC, guadagno anche dentro un cesso. Perché effettivamente cioè, quando sono a casa c'è senza beh, specificare
1: casa,
2: però
1: sì,
2: esatto.
1: Sì.
0: Che cosa si stesse magari eri solo lì, cioè passavi, no?
2: Sì, sì, sì. No, ma alcuni magari pensano che sono un trader. Non è vero, è legato al mio lavoro principale.
0: Ok, okay.
1: Che fa trading, infatti, quindi no, se vogliamo fare. Allora, io ho preparato qualche nome di rapper trapper 2016. Vediamo chi lascerai al primo posto.
2: Mamma mia.
1: Facciamo tipo come vuoi farlo? Classifica oppure prendo lui o prendo l'altro?
2: Io farei faccio classifica scegliere. Perché è difficile, perché poi magari metto in fondo uno che in realtà è più alto. Cioè devo dosare, okay, già dal primo dove metterlo. Devo farmi un'idea, capito, già di quelli
0: so
2: che voglio tenere.
0: Ok,
2: su.
0: Devo
1: sono
0: segnare il
1: 12, sono 12 artisti.
0: Se no ci perdiamo.
1: Sono 12 artisti.
2: 12.
1: Allora, partiamo.
2: Oh, mamma mia, 12.
1: Partiamo dal basso. Facciamo
2: ok.
1: Così. FSK.
2: Undicesimi.
1: Ok.
2: Comunque andiamo. Rivoluzionari, mi è piaciuta molto la carriera di Chiello post FSK. Sono andato a un suo live a Bergamo ed è stato uno dei più emozionanti in vita mia. Fortissimo.
1: Chiello fortissimo.
2: Poi
1: sì,
2: vabbè, Sapo si è un po' perso. E Taxi non lo sto seguendo troppo, però Chiello, mamma mia.
1: Poi DPG.
2: DPG la metto all'ottavo posto.
1: Ok, ok.
2: Perché comunque vengo da una scuola un po' più melodica. Cioè loro ovviamente king assurdi.
1: Sì,
2: però
1: sì,
2: li metto
1: sì.
2: All'ottavo.
1: Poi Da Soup.
2: Cavolo. lui è un fenomeno. Non me lo sono mangiato così tanto. Lo metto nono. Cioè,
1: ah, non te lo sei mangiato
2: no,
1: così
2: no,
1: tanto?
2: No, no, no. Ovviamente fortissimo. Cioè questa classifica è,
0: sì, è
2: di
0: personale.
2: Quello che mi ha influenzato.
0: Sì, sì, sì. Se no arrivano di nuovo i commenti.
2: Esatto, no, no. Esatto. No, per me lui è un fenomeno grandissimo. Mamma mia,
1: okay.
2: Fortissimo, però non me lo sono mangiato così tanto.
1: Ci sta, ci sta. Achille Lauro.
2: Achille Lauro lo metto quarto.
1: Ok,
2: un genio assoluto, ragazzi. Madre è un album incredibile. Mi ha influenzato tantissimo, ma anche gli album prima, Dio c'è, Immortale, sono degli album clamorosi. Achille è un fenomeno. E sono contento che sia riuscito ad arrivare fino a mia mamma, che adesso mi dice: no, devo andare al concerto di Achille Lauro. Cosa negativa per me, perché ovviamente ha cambiato completamente genere, però è stato veramente un grande.
1: Sì,
2: quarto
1: sì,
2: posto, meritato.
1: Quarto posto, Achille Lauro. Salmo.
2: Cavolo, vedi, la DPG la dovevo mettere un po' più in alto. Non è vero, Salmo è stato uno dei rapper che mi ha fatto avvicinare al rap. E lo metto settimo, anche se è fortissimo.
1: Ok, ok.
2: Sì, sì.
1: Poi, Madman.
2: Cavolo. Sapevo. Per ora che posizione abbiamo occupato? Undicesimo?
0: Quarta, settima, ottava, nona e undicesimo.
2: Ok, allora lo metto decimo, anche se c'è più che altro roba che non mi vivo più così tanto. Ma al tempo vivevo di brutto. Cioè Madman, Bolla Papale.
1: Ok, sì, sì.
2: Sono dei, mamma mia, progettoni. Era andato anche un suo in-store a Monza. Sì, ero super fan. Però adesso
1: no, ma immagino. Cioè adesso anch'io non lo so.
2: Non mi sta lasciando
1: volta
2: più così tanto. Sì, te lo metto in quella posizione.
1: Poi Jamie Tides.
2: Lo devo mettere più in alto. Quindi ho occupato l'8, la 7. Dalla 7 alla 11 sono tutte piene, vero?
0: Sì.
2: Lo metto sesto.
1: Lo devo mettere più in
2: no,
1: alto.
2: No, beh, lui fortissimo, grandissimo artista, versatile. Sta continuando una carriera favolosa. Viene proprio dall'underground. Si merita tutto il mio rispetto. Come anche tutti gli altri, in realtà.
1: Rispetto per tutti.
0: Respect.
1: Salutiamoli. Tedua.
0: Punti.
2: Primo.
1: Ah, ok.
2: Sì, primo. Per me Tedua è un genio. Io penso che senza di Tedua sarei un'altra persona.
1: Ci sta Tedua.
2: Sì, sì, sì. Lui, ma anche proprio come mi ha influenzato nel modo di essere. Senza di lui non sarei quello che sono ora. Cioè gli devo veramente tantissimo. Un grande. Primo.
1: Poi Gali.
2: Gali lo metto subito sopra Gem, perché comunque è stato un fenomeno.
1: Quinto quindi.
2: Sì, lo metto quinto.
0: Ti rimane quindi 2, 3 e 12.
1: 2, 3 e 12.
2: Lo sapevo io.
1: Aspetta.
2: No.
1: Sfera.
2: No. La devo mettere dodicesimo, raga. Perché ho in mente altri due slot.
1: Due slot di cui abbiamo parlato.
0: Hai una top 3 in testa già, quindi per quello.
2: Lo devo mettere dodicesimo per quanto. Tra l'altro, lui lavorava al Footlocker di Monza, lo vedevo.
1: Ah.
2: E lui, non so se lo sapete, non so se l'abbia mai detto, ma era di Bellusco, che è un paesino di fianco al mio.
0: Ah.
2: E quindi grande dodicesimo.
1: Il dodicesimo, purtroppo.
0: Grande, grande dodicesimo.
1: Poi abbiamo gli ultimi due.
2: Sì.
1: Easy.
2: Te le dico al volo. Due.
1: Aircomi.
2: Terzo.
1: Ci sta. Li sapevi
2: che
1: tanto.
2: Sì, la classifica era questa nella mia testa.
0: Va bene.
1: E
0: quindi
1: niente,
0: top 3
1: possiamo...
0: è Tedua, Easy e Aircomi.
2: Wow.
1: E dopo questo giochino possiamo ascoltarci l'ultima canzone, che è l'ultima canzone che ci manca dell'EP.
2: Esatto.
1: Ovvero Lacci.
2: Wow. Fit Young.
1: Fit Young, ok.

0: ed era Lacci, la terza dell'EP.
1: Ti ricordiamo l'EP Fiori per strada, ascoltatelo, esatto, di Ricca. Purtroppo siamo giunti al termine.
0: Esatto, se vuoi lasciare i tuoi contatti per poterti ascoltare, per poter ascoltare le nuove uscite.
2: Oppure che... non li lascio così. No, non è vero.
0: Non li lascio così, non ti ascoltano.
2: Su Spotify mi trovate come Ricca, mentre su Instagram sono ricca.4u4u. E non lascio TikTok né nient'altro.
0: No, no.
2: Ma divertitevi sul profilo, c'è tanta roba e ci sarà tantissima roba, sempre di più. E su Spotify godetevi il viaggio.
1: E tante novità quest'estate.
2: Grazie di avermi
0: chiamato.
2: Tante novità quest'estate, ma ovviamente tante novità
0: in generale,
2: in giro e soprattutto a suonare discorso live. Voglio ringraziarvi tantissimo perché, come vi dicevo, a me
1: grazie
2: piace chiacchierare e se la chiacchierata riguarda la musica è ancora più bello. In più sei in un'altra città che non è la mia. Quindi grazie.
0: Ci ha fatto un piacere averti qui in studio e invece anche voi ascoltatori ci ha fatto piacere potervi...
1: Se siete arrivati fino qua, averci ascoltato, grazie.
0: Esatto, commentate con fagiolo, non so perché.
2: Non servono gli applausi, gli applausi finti alla fine.
0: Facciamo noi.
1: E noi invece ci trovate come sempre Polito trattino basso onde quadre su Instagram,
0: oppure ondequadre.polito.it sul sito internet,
1: e su Spotify track 01, e ci potete ascoltare sempre a quest'ora.
0: Esatto, prossima
1: ogni
0: settimana, ogni mercoledì a quest'ora. Ora, oppure
1: qua.
0: Se purtroppo avete da fare un mercoledì pomeriggio che volete uscire con la vostra fidanzata,
2: esatto,
0: potete comunque ascoltarci su Spotify.
1: Se proprio volete perdervi track 01, che cioè è inspiegabile perché,
0: esatto, cioè,
1: non è accettabile.
0: Io balzerei l'uscita con la fidanzata per ascoltare sì, track 01, però se la perdete potete ascoltarci su Spotify. E se vi siete persi puntate vecchie,
1: potete trovarle tutte, assurdo.
0: Le trovate tutte su Spotify, tranquilli, non anche dei vecchi presentatori, dei...
1: C'è un database incredibile.
0: Esatto, ci saranno non so quanti anni di database.
1: Sì. E niente, vi ringraziamo ancora, ringraziamo
0: esatto,
1: Ricca per essere stato qua.
2: Grazie.
0: Grazie a tutti e
1: alla prossima puntata.
0: Buona giornata.
2: Wow.

0: ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.
4: Rap futuristico! Ah, rap futuristico! Oh, rap futuristico!
5: Ma cos'è sta paranoia?
4: Aspetta, fammi fare!
5: Dai, facci ballare! Lo fanno tutti, tranne te!
4: Cosa?
5: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico!
4: Ok!

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi accompagno nel programma che ogni settimana vi porta alla scoperta della musica emergente, delle nuove uscite discografiche e delle storie che si nascondono dietro le canzoni. Anche oggi avremo l'opportunità di incontrare artisti provenienti da percorsi diversi, ascoltare nuovi brani e conoscere da vicino le emozioni, le idee e le esperienze che hanno dato vita alla loro musica. Suoni all'Alba è uno spazio dedicato a chi crea, a chi racconta e condivide attraverso le note un luogo dove la musica diventa dialogo, scoperta e confronto. E allora preparatevi a un nuovo viaggio tra sonorità, parole e racconti che meritano di essere ascoltati. Lasciatevi guidare dalla musica. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba. Perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Iniziamo questa nuova puntata di Suoni all'Alba con un artista che ha fatto della libertà espressiva e della ricerca personale il cuore della propria musica. Torna a trovarci Freaky Bea, cantautrice, performer, vocal coach e produttrice, protagonista di un percorso artistico originale e ricco di sfumature. Il suo nuovo singolo si intitola Chiamami Strega, tratto dall'EP Mondi. Freaky Bea ci accompagna in un viaggio interiore che parla di accettazione, consapevolezza e della capacità di trasformare le proprie fragilità in punti di forza. Ma per saperne di più, accogliamola qui a Suoni all'Alba. Freaky Bea è qui con noi. Ciao, bentornata.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti gli ascoltatori, come state?
0: Tutto bene? Tutto bene, come dicevamo fuori onda si avvicina l'estate, quindi insomma si sente anche un po' l'odore delle vacanze e questo è bello, Allora Freaky, arriva un altro brano tratto dalle Pimondi, Chiamami Strega, brano che nasce da un confronto molto diretto con te stessa, mi sembra di aver capito così, no?
1: Esattamente, proprio diciamo il brano più introspettivo di tutto l'album Mondi, dove io faccio i conti con me stessa e sottolineo che ognuno di noi poi alla fine ha dei lati brutti e belli e i lati brutti vanno accettati, vanno sviscerati, bisogna capire come mai ce li abbiamo e cercare di migliorarli, poi alla fine è questo, no? Perché è umano, credo, certo, che sia umano, no? Avere dei lati anche un po' così.
0: Assolutamente, dentro ognuno di noi ci sono dei lati che sono luci e ombre, no? È stato difficile accettare queste due dimensioni, entrare e equilibrare poi nella canzone queste due dimensioni.
1: È stato un po' difficile perché io ho scritto questo brano in un momento dove non ero proprio fiera di me stessa, e dove volevo di più da me stessa, soprattutto dal punto di vista emotivo sociale, chiamiamolo così, perché diciamo che a volte tendo ad essere un po' scontrosa, a chiudermi e a proteggermi, forse sarà anche per il fatto che ho vissuto delle esperienze non proprio bellissime come quella della violenza sulle donne e della violenza domestica, però ecco, questo brano mi aiuta a mettere giù queste emozioni, questo mio modo di viverla nel brano mi ha effettivamente aiutato e ancora qui possiamo dire che la musica aiuta, no? Certo. Che viene in nostro soccorso.
0: Certo, hai dichiarato anche che tutto si gioca proprio sul filo della follia dell'amore, è una bellissima immagine questa, no? Quanto l'amore, proprio intesa come sentimento ampio, non soltanto quello di coppia, può diventare poi uno strumento di guarigione personale. L'amore è importante, è una buona medicina.
1: Assolutamente sì, io dico sempre che l'amore salverà il mondo, perché appunto, come hai detto te, l'amore è quello ampio, no? Visto a 360 gradi come sentimento è potentissimo e ci dà la possibilità di tirar fuori la parte migliore di noi.
0: Certo.
1: E credo che unito alla musica poi l'amore e il rispetto, che sono due sentimenti molto molto forti, creino un mix super, un mix top. Ed è importante che passi anche secondo me questo messaggio, perché oggi, nella società di oggi, soprattutto noi giovani siamo tempestati di cose brutte, no?
0: Sì.
1: Cose brutte che succedono, comportamenti brutti che vediamo, che riceviamo, e invece c'è da dare un messaggio positivo di introspezione. Io sono una che si mette tantissimo in discussione e secondo me dovrebbero farlo in tanti, ecco.
0: Assolutamente sì, è un momento abbastanza particolare, quindi bisogna procedere sicuramente su questa strada, assolutamente sì. Musicalmente, dal punto di vista del sound, hai scelto una produzione abbastanza essenziale, no? Che lascia molto spazio alla voce e quindi anche alle emozioni. Era importante mantenere questa intimità in questo brano?
1: Beh sì, perché il messaggio dentro la canzone doveva arrivare, quello proprio delle parole che dico, doveva essere, farla da padrone, diciamo, era per me importante sottolineare quello, e quindi ho voluto creare un arrangiamento e anche una struttura armonica che andasse proprio appunto ad appoggiare questo messaggio contenuto nel testo e ne facesse da contorno, poi lo infighettasse, tanto per usare un termine un po' buffo, no? E quindi sì, ho usato la struttura di una ballad con accordi aperti, anche un po' malinconici a volte, perché comunque l'atteggiamento era quella. Quando dico mangio fragole al sapore di mediocrità, sì, è perché effettivamente stavo mangiando, facevo merenda mangiando queste fragole e mi sentivo una persona mediocre in quel momento, cioè che non stava dando quello che veramente voleva agli altri, a se stessa. E credo che insomma questo mood musicale fosse quello migliore per poter sottolineare frasi anche un po' forti come questa.
0: La parola strega viene spesso utilizzata con significati negativi o stereotipati, invece la trasformi in un simbolo di consapevolezza. Che cosa dobbiamo ricavare da questa immagine, dalla strega di Freaky Bea?
1: Ma allora, sai, strega sì, a volte è usato con un termine, un'accezione negativa. In realtà la strega è anche quella che riesce che ha del magico, no? Che poi ha questa aurea magica intorno. E quindi sì, chiamami pure strega, chiamami, io ovviamente mi rivolgo a me stessa, datti pure questa accezione negativa, ma poi ti stai dicendo anche che puoi essere, cioè che con questa magia insita nella parola strega puoi anche cambiarti, e quindi ben venga questo termine, ben venga anche questa aurea di fantastico, no? Perché poi a me piace, io sono una che veramente con la fantasia va, mi piace tantissimo, mi piacciono tantissimo queste figure un po' anche etere, le fate, le streghe, e che non devono per forza avere un'accezione negativa, e quindi sì, mi è venuto di vederla così, di mettere laggiù così, e spero insomma che se ne possa prendere quanto di più positivo si può.
0: Ecco, ne abbiamo già parlato altre volte, Mondi in questo EP suggerisce che dentro ogni persona convivono realtà diverse, no? Lo abbiamo detto anche,
1: esatto,
0: oggi.
1: Sì, sì.
0: Ecco, chiamami strega, che ruolo ha all'interno di questo EP?
1: Eh sì, nelle P Mondi appunto io parlo di diverse sfaccettature delle persone, anche di me stessa ovviamente, e, come se fossero un po' tutti dei piccoli mondi a parte che però convivono in uno stesso nucleo. E, chiamami strega, diciamo, ricopre quel doveroso, secondo me, messaggio. Hai presente quando ci sono, te ti metti davanti allo specchio del bagno e ti lavi i denti o la faccia, sì, e poi ti guardi e dici ok, a fine giornata sono fiero di me stessa, sono fiero di me stesso, e tiri un po' le somme, ecco, certo. Chiamami strega è chiamata a tirare le somme di quello che poi sono i conti che facciamo tra noi, no? Tra, certo, noi e noi, e c'è questo arduo compito perché non è proprio facilissimo, a volte ci raccontiamo spesso tantissime bugie bianche per non vedere le cose, invece poi sana concretezza a volte.
0: Spesso caliamo quella maschera virtuale che abbiamo davanti al viso, spesso la mettiamo poi davanti al viso. L'estate è anche tempo di concerti, insomma tu sei una molto attiva, quindi sicuramente stai preparando tante cose.
1: Assolutamente sì, poi io non vedo l'ora sempre di salire sul palco e di relazionarmi con le persone che stanno davanti a me. E io, come abbiamo già detto altre volte, ho iniziato il tour il 20 di marzo, sì. Prima il tour nei club e poi ora i club giustamente sono chiusi, sono andati in ferie e ci si sposta all'aperto. Quindi tutto più bello, più arioso, più soleggiato, più grande e insomma sul mio sito, ma anche sui miei social, quindi www.frikibea.com piuttosto che Frikibea Official o qualsiasi altro social, basta che scrivete Frikibea, scritto Freaki con la KY, lo dico sempre, su Google mi trovate e potete vedere anche tutte le date del mio tour estivo, del Summer Tour, che sono tante, ne arriveranno ancora altre, però vengo proprio adesso da un weekend dove sono stata a Viterbo, dove sono stata a Spotorno e quindi ho girato come una matta questo weekend e prossimo weekend si ricomincia a girare.
0: È benissimo. E allora ve lo ricordo, l'ultimo singolo di Frikibea si intitola Chiamami Strega, un brano intenso, personale, che conferma la capacità proprio dell'artista di raccontare emozioni profonde con autenticità e sensibilità. Frikibea, io ti saluto ancora una volta, ti aspetto per le prossime cose, un grandissimo in bocca al lupo e buon lavoro.
1: Grazie Giulio, grazie a tutti voi e un bacio dalla Friki.
0: Ciao, alla prossima, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: dell'anno.
1: Bene, continuiamo con Suoni all'Alba e incontriamo il nostro secondo ospite, un artista che affronta uno dei temi più attuali del nostro tempo, il rapporto che c'è tra immagine, successo e identità. Con noi ritorna Izzine, cantautore emiliano, con il suo nuovo singolo dal titolo L'Uomo dell'Anno, un brano ironico, disincantato, che osserva da vicino la cultura dell'apparenza e la continua ricerca di approvazione che caratterizza la società contemporanea. Ma per saperne di più glielo chiediamo a lui, perché al telefono con noi a Suoni all'Alba c'è Izzine. Ciao, bentornato.
2: Eccoci, ciao a tutti.
1: Ciao, bentornato. L'Uomo dell'Anno, un titolo molto interessante, una canzone che affronta, come abbiamo detto prima, con ironia, un tema molto serio. Ecco, quando è che è nata l'esigenza di scrivere questa canzone, Zine?
2: Ma guarda, diciamo che per esperienza personale che mi è capitato tantissimo, mi è capitato molte volte di avere a che fare con manager o con chi insomma sembra che sia si comporti in modo da essere effettivamente l'uomo dell'anno, no? In una realtà quasi un po' parallela rispetto alla quotidiana, al reale, in cui sembra tutto urgente, tutto importante, e in cui insomma sembra sempre che dobbiamo salvare delle vite, ma poi alla fine insomma sono tutte cose, non c'è niente di effettivamente così fondamentale. E quindi da lì nasce la necessità di confrontarsi con quello che è una scala di valori, no? Cioè capire quali sono effettivamente i valori importanti nella vita e cosa invece non lo è, cosa non è utile.
1: Ecco, nel brano parli della costruzione di versioni idealizzate di noi stessi, no? Quanto pensi che anche i social contribuiscono a questo?
2: Ah beh, i social diciamo che hanno creato una sorta di mondo parallelo quasi in tanti casi, o meglio, si prestano, alla fine è uno strumento e si presta a fare questo, no? Nel senso che tante volte attraverso i social manifestiamo una versione di noi che non corrisponde poi esattamente alla realtà, o magari solo ad alcuni tratti, no, di quella che è la realtà, perché poi noi siamo multisfaccettati.
1: Sì.
2: E i social amplificano tantissimo questo discorso, chiaramente.
1: Ecco, tu hai scelto di utilizzare in questa canzone un tono leggero, quasi spensierato, per accompagnare però una critica sociale che è molto precisa. Quanto era importante realizzare proprio questo contrasto nella canzone?
2: Ma è importantissimo, perché penso che l'ironia sia assolutamente uno strumento molto forte e molto importante, e anche un po' per, come dire, cioè ti sto dicendo una cosa seria, una cosa importante, ma allo stesso tempo sto utilizzando non quello che utilizzi tu, cioè la serietà e la pesantezza di sembrare di dover per forza avere successo, ma sto utilizzando l'ironia per farti capire che in effetti tante volte bisognerebbe anche prendersi un po' meno sul serio, no?
1: Mm-hmm. Per quanto riguarda il sound, invece, proprio dal punto di vista musicale, nel brano avete utilizzato anche degli elementi molto particolari, come lo xilofono, l'ukulele. Quant'era importante usare anche questi strumenti per creare queste atmosfere solari?
2: Ah beh, è stato fondamentale Michele Cuberti, con cui abbiamo curato la produzione del brano, e presso il Magiari Sound Factory di Ferrara ha avuto, diciamo così, l'intuizione dello xilofono, ed è stata secondo me super azzeccata, perché crea appunto questa sorta di leggerezza, no? Quel motivetto che ti entra in testa e che quindi fa un po', come dire, un po'
1: da eco, no? Esatto. Insomma, fa da eco che trascina, poi questo sicuramente.
2: Esatto.
1: Sì.
2: E poi l'ukulele, chiaramente, che è uno strumento che io, insomma, che io suono con regolarità, era in effetti, rispetto alla chitarra acustica, perché il pezzo era nato con dalla chitarra acustica quando l'ho scritto, rendeva ancora di più l'idea, no? Insomma, di questa atmosfera un po' caraibica, leggera, festosa.
1: Certo. Anche la copertina è molto interessante, c'è un richiamo verso un immaginario cinematografico, mi viene in mente American Psycho, no? Quanto le immagini, il cinema influenzano poi anche questo tuo progetto?
2: Ma tantissimo, perché io sono anche un appassionato di cinema, mm-hmm. e quindi in qualche modo, anche involontariamente, quando scrivo le canzoni, spesso immagino delle scene, no? Immagino delle scene, e in questo caso immaginavo appunto l'uomo dell'anno in questi abiti formali, super curati, ma poi di fatto, come dire, crea quell'apparenza cui dietro si nasconde qualcosa di diverso. Nel film American Psycho chiaramente si nasconde qualcosa, insomma, di molto pericoloso, quindi sì. Serial killer. E nella vita di tutti i giorni, dietro magari al manager di successo, questa smania di arrivare, questa smania anche di apparire vincenti, si nasconde un grandissimo vuoto, una fragilità spesse volte, insomma, che è ingannata dall'apparenza.
1: Ecco, il tuo prossimo album, il tuo prossimo lavoro si intitolerà Musica Sostenibile. A che punto è, quando potremo ascoltarlo, e soprattutto che cosa dobbiamo aspettarci da questo lavoro?
2: Ah, guarda, ti ringrazio tantissimo per la domanda. L'album è pronto e uscirà il 25 di settembre, quindi è già, diciamo, tutto deciso. Ci dobbiamo aspettare sicuramente un album che, così come è stato per Maledetta IA, mm-hmm. il primo singolo tratto dal disco che è uscito in marzo, e per questa L'Uomo dell'Anno, un disco che parla delle cose che viviamo, parla della nostra società con uno sguardo, diciamo, che è il mio, un punto di vista che è il mio, che chiaramente, come dire, cerca di portare uno spunto di riflessione, mm-hmm. e si intitola Musica Sostenibile perché da questo punto di vista da cui vengono guardate le cose, la vera domanda è: stiamo davvero vivendo abbiamo davvero uno stile di vita sostenibile dal punto di vista ecologico, dal punto di vista anche culturale, sociale,
1: certo.
2: Stiamo davvero facendo le scelte giuste? Il nostro stile di vita è veramente sostenibile, oppure siamo in effetti un po' distratti da tante cose che possono anche essere ritenute secondarie? Questa è un po' l'ottica.
1: Bene, è un argomento veramente molto interessante, e quindi noi aspetteremo di ascoltare questo tuo prossimo lavoro. Ecco, ora, insomma, l'estate, tempo di live, tu continui anche a suonare con una band, però nello stesso tempo sei anche il cantautore che sei, quindi, insomma, come convivono queste due anime, che cosa dobbiamo aspettarci anche per quest'estate?
2: Allora, per quest'estate in realtà al momento dobbiamo ancora buttare giù qualche data per quanto riguarda i zine, che inizierò le date sicuramente quando uscirà il disco, quindi settembre, ottobre, novembre sarò a Reggio Emilia, sarò a Parma, sarò a Bologna, mm-hmm. sarò a Ferrara, e ci saranno un po' di appuntamenti, e a breve dovrebbe uscire l'elenco delle date. Mm-hmm. Poi, come dicevi tu, in realtà io sono anche diciamo il cantante della band The Troublemakers, dove facciamo scali anche in quest'estate. Abbiamo calendario fittissimo.
1: La musica, sì. Quella poi è, insomma, per l'estate va alla grande, no? Va sempre,
2: sì,
1: però
2: no,
1: l'estate
2: no,
1: è il suo habitat naturale. Bene, io ve lo ricordo, l'ultimo singolo di Zine si intitola L'Uomo dell'Anno, un brano sicuramente molto intelligente, contemporaneo, capace di far pensare senza rinunciare all'immediato della canzone pop. Zine, io ti ringrazio di essere stato ancora una volta con noi qui a Suoni all'Alba, un grandissimo in bocca al lupo e buona estate, e a presto.
2: Grazie a te, grazie per l'invito, un saluto a tutti.
1: Ciao, alla prossima, grazie, ciao.

bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Questa settimana la parola d'ordine è una sola: rivoluzione. Cambiano gli equilibri nelle posizioni più alte e il podio si rinnova completamente. La battaglia per la top 10 è più aperta che mai e la top 20 continua a fotografare tutta la varietà della nuova musica italiana. Ma attenzione alle novità che fanno il loro ingresso in classifica. Cantautorato, rock, urban, elettronica e nuove contaminazioni. La musica indipendente italiana continua a raccontare il presente e a costruire il futuro. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Questa è la Indie Music Like.

0: E questa era la posizione numero 20, Simon Tigre con Vanta. In discesa, la numero 19, troviamo Frankie High Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedala e Batteria. In salita invece alla numero 18, Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. E alla numero 17, Maria Antonietta e Colombre, Senza Vestiti. Alla numero 16, in salita...
1: Padre.polito.it.

you.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
3: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
2: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: 01.
1: Bentornate a una nuova puntata di
2: Track 01. Io sono Matteo.
1: Io sono Marta.
2: E là dietro abbiamo sempre Angela in regia. E questa... che cos'è? Cos'è?
1: Questa è il programma che mette in luce gli artisti emergenti. Di solito del Piemonte.
2: Sì, Torino, Piemonte, dintorni. E comunque, secondo me, Monza può essere vista come un dintorno di Torino.
1: Un ampio dintorno
2: di Torino, perché oggi abbiamo in studio Ricca.
3: Yeah. Un onore, ragazzi.
2: E arriva direttamente da Monza, arrivato qua stamattina, giusto?
3: Col caldo.
1: Come è stato il viaggio?
3: Il viaggio molto bello, gradevole. Musica con la mia fidanzata, autostrada, pedaggi, 20 ore di pedaggi. Poco simpatica come cosa, sì. Infatti al ritorno farò senza pedaggi, piuttosto mi faccio 3 ore di macchina e spendo 15 di benzina invece che 20 di casello.
1: Ma sarei comunque soddisfatto perché avrei risparmiato quei 5 euro.
3: Esatto. Questa è la mia filosofia di vita.
2: Sì, più che altro non vederli subito.
3: È un'altra
2: perché
3: cosa.
2: Li hai già pagati quelli della benzina. Quindi non
1: te ne rendi conto.
3: Poi in realtà è peggio perché alla fine si accumulano, perché poi tu consumi più benzina, quindi poi vai a fare benzina più spesso. Poi col prezzo che c'è oggi.
2: Sì, col prezzo che c'è oggi forse è meglio il pedaggio.
3: Forse è meglio il pedaggio. Però almeno sai che quello non è sovrapprezzato. Cioè,
2: è vero.
1: Beh, iniziate in modo interessante la conversazione. Sì. I prezzi della benzina e dell'autostrada. Però
3: protestiamo.
1: Forza.
2: No. Abbassiamo tutti i prezzi.
1: Quindi tu sei un rapper, cantante, come...
3: Allora,
1: preferisci?
3: Io ti dico la verità, non ho ancora trovato una categoria in cui identificarmi. Cioè, nel senso, io sono prevalentemente me stesso.
1: Ci sta.
3: Al momento faccio musica rap, trap. Ormai ci sono talmente tanti sottogeneri che non è neanche facile trovare un nome per tutto quello che si fa. A me piace variare molto. Artista, non posso definirmi da solo un artista. Diciamo che sono un ragazzo che ha un hobby, che vuole far diventare il proprio lavoro, perché si diverte a farlo, e al momento coincide con fare canzoni rap. Poi un domani, chissà, magari passa al cantautoriato, qualcosa del genere.
2: E quindi al momento diciamo che i generi che ti influenzano di più sono rap e trap.
3: Allora, fatti sì. Cioè, sto facendo soltanto musica di questo tipo, anche se in realtà dietro le quinte stiamo anche avendo qualche sfumatura un po' più cantata. E invece nelle mie cuffiette ci sono vari tipi di ascolti. Cioè, io ascolto qualsiasi cosa, che detto così è tutto e niente. Però ascolto dal pop italiano, dai vecchi cantautori, di André. Sono stato molto influenzato da loro, nonché dagli artisti trap, rap italiani, americani. Non mi limito a soltanto un genere nell'ascolto.
2: Beh, bello. Comunque.
1: Beh, sì, è bello lasciare. Poi mi piace come hai detto che tipo lasci una porta aperta, no? Cioè, tipo dove ti porta l'ispirazione, vai.
3: Sì, secondo me più che altro è un'evoluzione personale. Cioè, una persona non può camminare sempre sulla stessa strada, perché dopo 2 anni che va dritto si è un po' rotto, no? Quindi cerca un'altra via. Chi lo sa, comunque quando apri una porta può esserci una sorpresa dietro, come no? Però la puoi sempre richiudere.
1: Vero.
2: Bello,
1: poi
2: bellissimo.
1: Comunque beccherai un muro prima o poi se vai sempre dritto.
3: Beh, guarda, ne ho già presi un po',
1: O vai fuori strada vabbè, metafora.
2: Sì, no, più che altro se non esplori non puoi sapere cosa c'è dall'altra parte,
3: vero.
2: Quindi non puoi sapere se ti piace, se non...
3: Ma poi sono sempre stato curioso, quindi io devo fare. Cioè, faccio, poi posso decretare cos'è che mi rappresenta, cos'è una roba che sento mia, qualcosa di meno. Però devo fare qualcosa di diverso, se no mi annoio. Sono uno che ero il ragazzino che si comprava il gioco, cioè oddio, più o meno. Magari avevo un gioco, dopo un mese io già non lo potevo vedere.
2: No,
3: piuttosto
2: presente,
3: mi arrampicavo sugli alberi, ma non potevo riusare la stessa cosa, cioè non ce la facevo.
2: vabbè. E invece al momento cosa fai? Studi, lavori?
3: Al momento lavoro, e tra l'altro sono fortunato perché ho un lavoro che mi permette in un modo o nell'altro di dedicare anche tanto tempo alla musica, ma perché me lo sono scelto io. E quindi al momento lavoro nel settore informatico, cosa che, avendo anche lo smart working fortunatamente post covid, posso anche stare a casa e dedicare tempo allo studio ovviamente non scolastico, purtroppo.
1: Certo,
3: per quanto mi sarebbe piaciuto, però ho sempre avuto questo sogno in testa, ho detto no, devo andare a lavorare per finanziarmi studio, videoclip e cose. Poi non domani, chissà.
2: E ti appoggi a uno studio di registrazione a Milano?
3: Sì,
2: Monza?
3: Al momento vado dal G-Studio, che è uno studio in Viale Zara a Milano. Tra l'altro devo ringraziare tantissimo il proprietario, che è un professionista, si chiama Gaglia.
2: Salutiamo
3: Gaglia, perché ha una pazienza enorme. Io sono difficile da gestire, soprattutto nell'ambito creativo. Okay. E lui si sta dando da fare perché ci tiene. e sono contentissimo. Tra l'altro è il produttore di Lacci.
2: Ok.
3: Quindi,
2: okay.
3: Sì, sì, sì.
1: Dici che
3: forte.
1: Sei difficile da gestire perché maniaco del... No.
3: E diciamo che noi artisti siamo, secondo me, tutti neurodivergenti, okay, in qualche modo. Ok. Senza entrare nei dettagli, però siamo tutti persone un po' particolari, perché quando sei creativi, diciamo che non segui i canoni classici dell'essere una persona normale, a modo, che poi a modo non vuol dire maleducato, cioè non a modo non vuol dire maleducato. Però dico, siamo tutte persone esose, estroverse, quindi comunque è difficile stare in studio con me che devo fare, prendo, faccio.
1: Ah, okay, okay.
3: Cioè, comunque è una situazione un po' caotica. Però è, diciamo che è nella mia fase creativa, nel mio processo di creazione di una canzone, è influenzato anche da quello.
1: Quindi un po' di ADHD, tipo, che devi spostare.
3: Secondo me sì, secondo me sì. Non diagnosticata, perché adesso ormai sembra che ce l'hanno tutti. Quindi non voglio assolutamente... No, esatto, non voglio assolutamente dirlo, però sono un po' iperattivo, quindi ci deve, bisogna avere pazienza, soprattutto nel lungo termine.
2: Vabbè, però meglio iperattivo piuttosto che muscio, cioè.
3: No, assolutamente. No,
2: muscio, tipico termine tecnico, sì, sì, calabrese.
3: La vita va vissuta con teatralità, perlomeno io cerco sempre di viverla teatralmente, ma non perché cerco, cioè perché è il mio modo di vivere, quindi è
2: sì,
3: così.
2: Sono pienamente
3: d'accordo. Difficile gestirmi ogni tanto. In senso buono, in senso buono, ovviamente.
2: No,
3: sempre,
2: ma abbiamo ben capito. Sì, sì.
1: Forse è il momento di ascoltare il primo pezzo.
3: Sì.
1: Girano intorno.
2: Sì, che fa parte del EP che è uscito da poco.
3: Esattamente, Fiori per strada. Tra l'altro, questo pezzo è stato concepito in realtà a Padova. E c'è dietro una storia enorme a questa canzone. E molto bella l'intro dell'EP. Quindi godiamocela.
2: Girano intorno di Ricca.
1: Ricca.

0: c'è l'easter egg alla fine. Bellissimo. Per i pochi che l'ascoltano fino all'ultimo secondo.
1: Che cos'è, esatto, questo
0: urlo? È un urlettino del mio iperattivismo. Abbiamo scelto di lasciarlo.
2: Sei tu in studio che...
0: Esatto, cioè, capisci perché era difficile da gestire.
2: E sì, ci stavi raccontando che c'è un
0: aneddoto,
2: dietro le quinte.

0: scrivo questo ritornello, poi a una certa 7:30, 8, io avevo 2 ore di macchina da fare senza aver dormito, allora ho detto dai, andiamo via. E poi tornato a casa, il giorno dopo mi mandano le canzoni che avevamo fatto la sera prima e manca questa canzone qua, perché giustamente avevo scritto il ritornello e basta, avranno detto non giriamogliela. Dopo un paio di mesi questo mio amico mi fa vedere un video della serata di Padova dove lui stava collassando, stava dormendo e si è rinquadrato la faccia, non so per quale motivo onestamente, e sotto andava il loop il ritornello di Girano intorno, al che l'ho sentito e ho detto cavolo, questa roba è forte. E non sapendo però al type beat, poi non è che volevo chiedere, per quanto siano le persone a modo, non mi andava di disturbarli, chiedergli il nome del type beat, prendo il progetto eccetera. Allora mi sono cercato un pomeriggio tutti i type beat di Ganna, tutti i type beat di Ganna, che sono tipo 400, esatto, cioè, per sono dirti tanti. Non ho trovato secondo me lo stesso, ma ne ho trovato uno che aveva lo stesso bounce. Allora cosa faccio? Scrivo il ritornello, cioè finisco, interpreto il ritornello, dico ok, ci può stare, faccio la strofa, vado a registrarla, finita la canzone, dico ok, cioè questa è proprio una bella canzone corta che ti arriva, molto movimentata, non è troppo il mio genere, cioè ti devo dire, perché a me piace metterci tanto contenuto, questa è una canzone, cioè non ti dico frivola, perché di frivolo qualcosa di contenuto c'è sempre, però è una canzone un po' più leggera, quindi ho detto la metto all'inizio dell'EP, che è una roba corta, sì, ti arriva, comunque ha un bel ritornello che ti entra in testa, quindi uno magari gli piace la prima canzone di 1 minuto e mezzo, dice ma spendiamo gli altri 7 minuti per ascoltarci l'EP completa. E effettivamente è stata una bella scelta.
1: È l'antipasto dell'EP, diciamo.
0: Esatto, che al momento comunque è la mia canzone più streamata.
1: Quindi vuol dire che...
0: Sì, 4 portate, tra l'altro ti dico uno scoop, diventeranno 5, perché ridistribuiamo l'EP per logiche di business che ci sono dietro, che purtroppo non mi competono e non ti so spiegare, e ci aggiungiamo una traccia che ascolteremo dopo, e tra l'altro forse è la mia preferita di sempre.
2: Mettiamola subito.
0: No, in realtà perché l'ho fatto tanto tempo fa, però è quella canzone che rimane nei file dei tuoi amici, che poi la girano altri amici, la fanno sentire, poi ti viene a scrivere la gente, no ma mi devi mandare quella canzone incredibile, perché è molto orecchiabile, molto da radio, sì, sì. E quindi è una cosa che piace, ho detto dai, la metto nella repack dell'EP, che comunque avendo 4 tracce, diciamo che una repack con una traccia in più è contestualizzata anche al numero di tracce, e preferivo piuttosto che fare un'uscita singola, che comunque arriverà quest'estate.
2: Ah, ok.
0: E questo.
2: Quindi a breve avremo 2 uscite, una nel...
0: Una nel periodo imminente, esatto. E l'altra invece dipende un attimino da come siamo messi, perché vi svelo un dietro le quinte, praticamente ad agosto, perché gli artisti non droppano ad agosto, perché le piattaforme di distribuzione chiudono.
2: Ah sì?
0: Quindi. Quindi tu o carichi le tracce tanto prima, e ti parlo di... fine luglio massimo, oppure gli artisti preferiscono ad agosto non droppare, anche perché la gente è in vacanza, quindi
1: sì,
0: c'è meno attenzione,
1: forse.
0: Però forse può anche essere controtendenza andare a droppare,
2: sì,
0: il singolo
2: se non
0: ad
2: droppa
0: agosto.
2: Nessuno,
0: esatto,
1: è il momento giusto, sì, in realtà, sì, sì. Sembra il momento,
2: esatto,
1: giusto,
2: sembra il momento giusto, perché spesso non so, poi non so perché succeda, se ci siano dei motivi sotto, però vedo che molti artisti droppano lo stesso giorno, sì, oppure la stessa settimana.
1: Sì.
0: A me penso
2: venerdì,
0: che
2: ma della stessa settimana, cioè...
0: sì sì sì, purtroppo perché bisogna uscire il venerdì, a livello di charts, di classifica, di algoritmo, bisogna uscire il venerdì. Ah. Sì, c'è anche chi esce il mercoledì, però algoritmicamente è meglio,
1: sì,
0: uscire il venerdì, perché si refrescia l'algoritmo, puoi entrare in playlist perché vengono aggiornati il venerdì, quindi purtroppo è stato scelto quello come launch day.
2: Ah, così hai 7 giorni in cui possono ascoltare la tua canzone e poi salire nelle classifiche.
0: Esattamente, tra l'altro, no, diciamo che proprio vengono refresciate esattamente quando esce. Sai perché uno lo fa uscire alla 1? Perché alla 1 scatta l'orario e vengono aggiornate le varie playlist editoriali e non. E quindi tutti magari droppano alla 1 perché almeno vanno direttamente sulle streams già contate. Sono delle logiche dietro che ti dico, cioè, non dovrebbero competere all'artista, anche perché l'arte, cioè, non è che deve uscire il venerdì,
2: no,
0: per me.
2: Infatti.
1: È più una roba,
2: l'arte tutti i giorni.
1: È più una roba di classifica, cioè almeno quelli, cioè so che lo fanno anche perché così ti contano tutta la tua settimana,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: Se no si spezza.
0: Sì, se no si spezza, cioè penso uscire a mercoledì, tu in una settimana ti vengono contate le stream di giovedì, venerdì.
1: Sì. Okay. Non fai abbastanza per entrare nella settimana prima.
0: Magari anche un buon artista comunque nei primi

0: primi due giorni non macina tanto quanto può macinare in una settimana, e quindi poi hai meno influenza algoritmica e meno probabilità di entrare nelle playlist.
1: Ma vengono contate dopo? Scusate, io faccio l'ignorantone, però per tutti i nostri ascoltatori che non sanno niente sulle uscite dei... Cioè, vengono contate le stream della prima settimana e basta?
0: No, è che il venerdì si refresh, ok?
1: Ah,
0: e quindi
1: ogni
0: se
1: settimana
0: uno...
1: è a sé?
0: Sì, diciamo che si refresh l'algoritmo, okay. Non il numero di streams totale. Quindi se tu droppi mercoledì, venerdì si refresh dove sì. Tu hai soltanto 3 giorni di streams, ok? Che sono di meno che una settimana. Se tu droppi il venerdì, quando si refresh il venerdì dopo, hai accumulato diviso 7,
1: okay, sì,
0: più
1: sì,
0: streams
1: sì.
0: Rispetto che fare 3 giorni diviso 7, capito?
1: E le streams ti fanno salire?
0: Ti fanno salire di un punto, perché Spotify tu hai un punteggio, diciamo, okay. Dietro c'è una sorta di punteggio velato dove tu più hai un punteggio alto più vieni proposto alle persone.
1: Ok, ok.
0: Sì, è tutto gestito dall'algoritmo.
1: Di... Ebbene, possiamo passare al prossimo pezzo adesso.
2: Dolce Nera.
1: Sempre, fa sempre parte del
0: fa sempre parte di Felipe
1: Strada. E ascoltiamolo insieme.

0: no, non mi ricordo l'urlo com'era.
1: Para.
0: No, no. L'urlo Urla. Della... E niente, questa sì. Era Dolce Nera. Hai qualche
2: aneddoto?
0: Qualche aneddoto su quest'altra?
2: Come mi dicevi tu prima, ovviamente l'ispirazione principale è stata De André, ma perché io avevo fatto la prima strofa direttamente in studio, perché ultimamente sto scrivendo tanto in studio e il beat è sempre di Gaglia, il ragazzo che ti dicevo prima, e avevamo questa prima strofa. Io mi ascolto tanto le mie canzoni in macchina, anche se non si dovrebbe, e metto la mia canzone in macchina, inizio a freestylare sul ritornello qualche top line, si dice in gergo musicale, e mi esce na na na na. Na na na na na. E ha detto no, la parola perfetta è Dolce Nera, che in realtà non ha proprio un senso, cioè in realtà in Dolce Nera De André parla di un tradimento, se non sbaglio, di una donna. Io in realtà mi sono riferito alla luna, e tra l'altro il concept di Fiori per strada è partito principalmente da questo ritornello: fioriremo, appassiremo, okay. E mi ha portato a dire cavolo, l'immaginario di questa EP deve essere il fiore. Che purtroppo può anche essere un cliché, sai, fiori nel cemento, però non l'ho intesa proprio con quel cliché, tipo nella strada, ragazzi di strada, ci sono quelli che riescono a uscirne, cioè non c'entra assolutamente sì. Con questo. Okay. Però molto bello, questo è un pezzo a cui sono particolarmente legato, anche perché in realtà se ci fate caso sotto ci sono io che faccio dei versi, che faccio tipo balu balu balu. Ok, quello sono io, non è un sample. Per dirti quanto sono in
1: quello dell'intro.
2: Sì, anche no, allora la voce nell'intro è penso sia un coro africano, okay. Okay. Splice. E però se ci fate caso, okay. Nelle doppie del ritornello anche verso la fine ci sono questi balu kumale male.
1: Sei tu,
0: sei tu
2: no, poi vi faccio vedere un video bellissimo dove li faccio in studio, che tipo agito tutte le mani perché mi ero impersonificato in uno sciamano, cioè io mi immaginavo il video, che ne so, in Africa con un falò enorme e gli sciamani. Questi sono i miei viaggi musicali.
0: No, però bellissimo, per farlo meglio secondo me devi immaginarti questa roba. Infatti no, adesso ti stai immaginando in studio che alzi le mani.
2: Ma proprio che lo faccio.
1: Io mi immagino addirittura tipo con il dipinto in faccia.
2: Esatto, il viaggio è quello, cioè, ma anche quei cappelli che hanno pieni di pagliuzze, con anche dei pompon che agitano e fanno, vabbè, una cosa un po' particolare.
0: Stiamo trasportando anche gli ascoltatori
2: nel viaggio
0: in Africa.
2: Esatto.
0: Ma io sono stato trasportato in Africa anche da un'altra tua canzone.
2: Da Lacci, penso.
0: Lacci, esatto. Sì, ha una base afrobeat.
2: Ha una base afrobeat. Tra l'altro ti dico questa cosa, che forse è censurabile a livello di Spotify, però quello è un reel, cioè il sample che c'è sotto è un reel che mi è apparso su Instagram, e io nella mia cafonaggine mando il reel al mio produttore e dico no, questo lo dobbiamo fare assolutamente. Praticamente era una tribù che guadava un fiume e facevano questo canto mistico. Cioè io l'ho sentito, ho detto no, lo devo usare. E ovviamente dovevamo fare qualcosa di afro, perché abbiamo continuato il filone di Dolce Nera, che comunque è una trappata, però ha delle sonorità sotto. C'è comunque il canto iniziale, che è qualcosa di cultura sì. africana. E abbiamo fatto Lacci con questo sample bellissimo della tribù, e è uscita una cosa magica. Ovviamente non voglio appropriarmi, cioè non abbiamo cercato di fare appropriazione culturale,
0: sì,
2: l'abbiamo cambiato, l'abbiamo fatto rifare e tutto. Però il viaggio è partito proprio da quello, cioè mi immaginavo proprio questa cosa, la sabbia, infatti lo dico anche, cioè giochi al campetto, cadi, ti sbucci le ginocchia e non ti coccola la sabbia, cioè mi immaginavo proprio un viaggio così molto estivo, malinconico anche, molto malinconico.
0: Bello, bello. E invece come nasce una canzone
2: sì.
0: da ricca? Cioè cosa, parti dal testo, dal sound, da ricca, come quest'ultima?
2: Da ricca la musica parte attualmente dai produttori, perché sto scrivendo molto in studio per questioni di tempo,
0: okay.
2: Che ovviamente non è una scusa, non c'è tempo per scrivere, il tempo c'è sempre, solo che per scrivere una cosa di qualità, ad esempio, io mi devo immergere completamente nella canzone, e se so che devo andare in giro, devo beccare le persone, perché purtroppo la musica è fatta di relazioni pubbliche, quindi devo beccare le persone. Io sono un girovago, mi piace girare, infatti oggi sono venuto con molto piacere, e quindi parte da questo, vado in studio, troviamo una reference, o se no, ad esempio ultimamente sto collaborando con un produttore fortissimo che si chiama Tad, di Sesto San Giovanni e di Monza, e lui è un pianista. Parte da un giro di piano, a me viene l'ispirazione, scrivo qualcosa e Questo è il lato musicale. Invece il lato dei testi parte tutto da quello che ho vissuto. Cioè io mi sono imposto questa regola, che era comunque intrinseca con me stesso, di rimanere vero e di scrivere soltanto cose che ho vissuto. Quindi nulla di inventato, nulla di esaltato. Ci sta a romanzarlo, però deve rimanere comunque fedele alla storia originale. E quindi nel testo c'è il mio vissuto, nella musica c'è l'influenza di produttori o comunque di reference, Easy, Tedua. Io sono cresciuto con quella roba, per me quello è veramente un livello altissimo, è stato un livello altissimo della musica italiana e mi influenzano tutti i giorni. Però non esiste un canone definitivo su come scrivere una canzone, su come nasce una canzone. Come ti dicevo, Girano Intorno è nata per caso così, sì. Ci sono quelle che nascono in studio, quelle che nascono in cameretta, quelle che nascono sul pullman, in macchina. Diciamo che ogni canzone è a sé, è una cosa a sé.
0: Sì, immagino un po' come tutti gli artisti, non so se tu puoi confermare o ribaltare.
1: Sì, certo, ribalto la situazione. No, vabbè.
2: Sì, esatto, ad esempio te dove sei comfort a scrivere? Fai chitarra in studio?
1: No, beh, chitarra in mano di solito.
2: Chitarra?
1: Sì, sì.
2: Ah, perché suoni?
1: Sì.
2: Bello,
1: sì.
2: Bello, bello. Vedi, oh, se hai qualche giro di chitarra
1: te lo,
2: da mandarmi.
1: Te lo passo, sì.
2: Acustico? Acustico?
1: Sì, sì.
2: Va bene. Ultimamente sto facendo pezzi con un ragazzo che si chiama Yossimo, che è molto cantautoriale. Quindi, se hai qualche giro anche lento, roba tipo Imagine Dragons.
1: Ah,
2: così.
1: Va bene.
2: Molto volentieri.
1: Avete sentito
0: scambi
1: qua? Per la prima volta.
0: Collaborazione tra Dorica e.
2: Poi, ovviamente, ti do i crediti, non sono uno che scamma.
1: Ok, quindi continuiamo. Tra l'altro le abbiamo sentite in ordine, no? Perché parte con Girano Intorno, Dolce Nero è la seconda. Invece
2: esatto.
1: Stavolta Matteo ha deciso di tagliare.
0: Io? No, non sono
1: no,
0: stato io, non
1: è stata, io. È stata Angela.
0: Forze maggiori.
1: Forze maggiori.
0: No, adesso
1: no, beh, quindi sentiamo l'ultima, quella che chiude l'EP, giusto?
2: Esatto, sì, l'outro dell'EP. La mia preferita.
0: Che tra l'altro è quella con cui ti ho conosciuto su un reel su Instagram. E si chiama, si intitola
1: La via giusta.
2: Wow.

0: la conclusione dell'EP.
1: L'EP che ricordiamo, Fiori per strada. Fiori per strada. Lo trovate su Spotify. Tra l'altro, su parentesi minuscola, mi fa ridere che anche la scorsa puntata si chiamava sempre Fiori l'EP.
2: Davvero?
0: Degli
1: Eufonia.
0: Dove i fiori non muoiono.
2: Ma bellissimo.
1: Cioè,
2: abbiamo
1: una coppia di coppia di fiori. Okay, vabbè, questa
0: loro
1: era...
0: sono una band che è venuta la scorsa settimana.
2: Complimenti da parte mia, veramente un gran nome.
1: Quindi abbiamo appena sentito La via giusta, molto bello. Vuoi dire come l'hai scoperto, Matt? Che era bella sti complimenti che mi facevi fuori onda.
0: No, perché io ho sentito il reel che ha pubblicato non so da quanto, però vabbè, no, saranno due
2: quando
0: mesetti,
2: è uscito
0: mesetti,
2: quando... No, in
0: un
2: realtà
0: mesetto,
2: secondo me
0: allora.
2: Sì,
0: è uscita il 22 maggio.
2: Sì, tre settimane, sì, secondo me tre settimane.
0: E ho visto questo reel su Instagram e sentito, ho detto, cioè mi ha trasportato nel 2016 con Easy, Ercomi del 2016, grazie. Quindi tipo Milano Baciata e tutta quel,
2: wow,
0: quel repertorio lì, ho detto no... Io ti ho scritto subito, infatti così, e ho visto che tu hai risposto subito con
2: Io sono contentissimo, poi sono un chiacchierone, quindi cioè, se tra l'altro devo parlare di musica, guarda, sono la persona più felice del mondo. E sono contentissimo perché in realtà era proprio il mood che volevo trasmettere. In realtà il beat è molto stile PNL, però l'abbiamo riarrangiato, perché per come era nato all'inizio c'era il ritornello e cioè, la fine, che dove faccio fiori per strada, via una, era tra il ritornello e la strofa, quindi io avevo lasciato vuoto tutto quel pezzo e attaccavo con noi con bolletta delle nanana. E poi ovviamente per questioni di, diciamo, di fruibilità di ascolto, poi abbiamo spostato alla fine quell'intermezzo e abbiamo lasciato l'attacco della seconda strofa subito dopo il ritornello. Ma ovviamente la reference è stata Drill Liguria, Easy soprattutto, che è uno dei miei artisti preferiti. E come ti dicevo, mi fa piacere in realtà che nei commenti c'è stata una lotta dove dicevo da chi hai copiato, Easy, Sfera, Lazza, io mi faccio una grande risata, sono tutti commenti, non esiste cattivo marketing, cioè, tutto fa brodo,
1: anzi
2: mi ha alzato un sacco l'interazione di questa guerra nei commenti.
1: Sì, perché più fai commenti più aumentino nell'algoritmo.
2: Sì. Poi io non volevo rispondere in modo cafone,
1: sempre educazione,
2: dimmi quale canzone di Easy. No, poi c'erano quelli che ti dicevano wow, Easy, bravissimo, e quelli che dicevano no, hai copiato. Io adesso vi dico questa massima. Ora vi dico questa massima. Gli artisti emergenti copiano, quelli affermati rubano.
1: Ci sta, in realtà.
2: Che lo disse un filosofo di cui purtroppo non mi ricordo il nome, famoso, e l'ho riadattata in questa chiave. Che effettivamente è vero. Cioè, è come se l'artista emergente, quando fa qualcosa più sullo stile di qualcun altro, l'ha copiato.
1: Sì.
2: Se poi lo fa un altro, è stato bravo perché l'ha rubato.
1: Sì, sì, anche perché cioè, alla fine, questa... se la persona è più famosa, c'è già la riconoscenza, ce l'ha, no? Riconoscimento. Riconoscimento. E cioè, invece, quello famoso che magari vede da uno piccolo, c'è già una. Non è molto carino, forse, da quel lato, perché sembra appunto che prendi da qualcuno.
2: Sì, sì. No, ma poi il fatto in realtà che. Cioè, nella musica ci sono talmente tante cose simili che vengono rubate, ma perché uno li ascolti poi li assimila. E non è che, cioè, ad esempio La via giusta, non è che mi sono messo a scrivere, ho detto ora faccio un pezzo alla Easy. Cioè
0: sì,
2: io ho fatto la mia canzone e effettivamente, per come l'ho concepita, anch'io l'attacco della seconda strofa mi sono detto cavolo, cioè sembra una roba che avrebbe fatto Easy. Poi se ascolti il ritornello è tutta un'altra cosa, francesissima, allungato, capito, mamma mia, quella roba lì non è Easy. Però poi nel complesso è una roba che ti ricorda, perché sicuramente è stata una mia influenza negli anni.
1: Ti l'hai assimilato, ti viene spontaneo.
2: Esatto.
0: Alla fine la musica che viene fatta uscire adesso, cioè è difficilissimo fare una roba
2: nuova, completamente nuova, esatto.
0: Cioè completamente diversa, è impossibile.
2: Che risulti fresca, ma soprattutto che sia bella.
0: Sono uscite così tante canzoni negli anni che alla fine i sound...
2: Si sono stati un po' scoperti quasi tutti,
0: esatto.
2: E quelli nuovi stanno diventando sempre più elettronici, sempre più frivoli, con poco significato, e ovviamente vanno di pari passo col mondo che si sta un po' appiattendo. Ma ad esempio vi faccio un esempio classicissimo, c'è questa sequenza di note che si chiama Millennial Whoop, che è stato usato in ad esempio una roba come 20 canzoni pop tra il 2010 e un poi. E adesso ve lo faccio, è ok, questa sequenza questa, se voi adesso vi andate, ve lo andate a cercare, 3 c'è miliardi. In 3000 canzoni pop, perché loro cosa facevano? La musica con lo stampino, perché sì, sapevano che quella roba andava, e allora loro rifacevano le stesse note camuffate, perché magari la facevano un'ottava sopra, un'ottava sotto, la melodia sotto era diversa, e alla gente piaceva, perché tu già l'avevi sentita. Solo che in chiave diversa, allora te l'ascoltavi di nuovo. Ma la roba era la stessa.
0: Un po' come il reggaeton.
2: Allora, il reggaeton, sì, più che altro perché noi copiamo tanto le melodie dagli spagnoli, dai sudamericani. Però alla fine il reggaeton è la drums che fa il reggaeton.
0: Sì, il reggaeton. Cioè...
2: Però proprio sul pop loro avevano certe melodie che ti entravano in testa perché erano identiche ad altre. Ma Katy Perry, cioè ti parlo di roba veramente.
1: Sì. Ma poi in realtà erano anche gli stessi famosi. Un po' autori, quindi anche un po' se lo rifacevano da solo.
0: Sì,
1: forse.
0: No, perché alla fine, purtroppo, cioè, tu hai nominato Katy Perry, purtroppo ai livelli, cioè, alzando sempre il livello, mm-hmm. quelli più conosciuti, è brutto che a volte perdano l'identità
2: sì,
0: di fare, cioè fare l'identità, farlo loro da soli. E magari cercano la roba sì. che va di più piuttosto sì. che quella che li rappresenta meglio.
2: Sai cosa? I contratti. Cioè, no, ad esempio, se tu hai firmato 3 singoli e devi tenere alta l'asticella,
1: lo fai.
2: Ti dicono: tu sai che sì. puoi fare un pezzo sperimentale, magari tuo, di pancia. Come nasce la musica di pancia, però è un'incognita. Oppure puoi fare il pezzo con ritornello già scritto dagli sì. autori che fanno Sanremo, che sono fortissimi, perché comunque fare l'autore non è facile, sì. devi essere un fenomeno. E è un colpo sicuro. C'è Mogol, un genio assoluto, ha depositato in sé una cosa come 1000 canzoni.
1: Sì, c'era un periodo che faceva tutti lui i testi. Anche poi c'è da dire come la usi tu una cosa. Perché io la prima cosa che ho pensato quando hai fatto è Bad Romance di Lady Gaga. Che per me è un capolavoro, esatto, quel pezzo. Cioè, esatto. Quindi, cioè, dipende. Nel sì, senso. Sì. E lei, secondo me, tra l'altro, era quei più che altro i cori tipo rock anni 80, no? Tipo Bon Jovi, queste cose qua. Quindi alla fine in qualche modo tutto si evolve, si dice, quindi sta cosa che ti dicono copri quello, copri l'altro, dai, non è vero.
0: Sì, no,
1: poi
0: no,
1: se erano
0: no.
1: artisti che ti dicevano Izzy, là, cioè te ne dicevano di diversi.
0: Infatti, io ognuno diceva uno diverso.
2: Alla certa gli dicevo, ragazzi, mettetevi d'accordo. Cioè, no, ma addirittura
0: tutta
2: magari mi citavano...
0: Tutta la scena 2016.
2: Sì, no, praticamente sì, mi citavano le barre di Tedua, di Sfera, di Uber, che tipo... di identico al mio flow, c'è qualcosa che suona il mio flow. Ok, ma nota completamente diversa, beat completamente diverso, cadenza e delivery delle parole completamente diversa. Ma ovviamente loro si sono soffermati sui primi 5 secondi di reel e subito poi la gente ha una rabbia dentro che la deve sfogare sui social. Ma lo disse Mike Tyson, io ho lessi il libro qualche tempo fa, e tra l'altro un libro molto bello dove disse la gente adesso scrive sui social come se tu non fossi in grado di tirargli un pugno in faccia, che ovviamente non è una cosa che va fatta, perché la violenza non è mai la risposta. Però effettivamente la gente si prende troppa confidenza e sta sforando di un sacco. Fatemi tagliare, vi dicevo io,
1: allora,
2: se no parlo macchinetta.
1: Allora ascoltiamo il prossimo pezzo, che è un inedito.
2: Esatto. Sì. E tra l'altro sì, è quello che esce, il prossimo che esce. Che viene inglobato in Felipe Strada.
1: Quindi per la prima volta, spettatori, ascolterete
0: All Eyes on Me.

0: All eyes on me.
1: All eyes on me.
2: Grandissimo.
1: Comunque, quando hai detto che era orecchiabile, avevi ragione. È molto orecchiabile.
0: È un complimento.
2: Tra l'altro, questa è una reprod non ancora definitiva al 100% di mio fratello Ab, che è un professionista da Ravenna. Tra l'altro, un aneddoto: è comparso nel giorno. Cioè, avete presente quel servizio al TG in cui i pavoni
1: certo,
2: avevano assalito?
1: Sì.
2: Ok, lui è uno dei fortunati che è stato intervistato. Mi odierà per questa cosa che sta dicendo.
1: Fantastico. Io sono stata ossessionata da quel video tipo 2 settimane fa.
2: Wow.
1: Continuavo a guardarlo. La signora, tu l'hai visto?
0: La
1: signora che urla, che fa no, aiuto! E poi lo mashuppano con l'urlo del pavone, che era la stessa frequenza di quello della signora. No,
0: wow.
1: devi vedere. Tutti guardate il video dei pavoni.
2: Sì.
1: Non mi ricordo.
2: E taggate Hub nei commenti.
1: Esatto, dovrebbero fare un video, un reel oppure un TikTok di un tipo i pavoni che passano per strada con un tuo pezzo. Magari girano intorno.
2: Adesso facciamo partire il trend. Scrivo qualcuno.
0: I pavoni che girano intorno ad Hub.
2: Sì. Povero Hub.
0: Salutiamo.
2: No, tra l'altro ha fatto una reprod super emotional con un violino, che è una cosa clamorosa. Poi ascoltatevelo anche bene in cuffia con calma. Proprio un bel pezzo, cioè. E l'ho scritto tanto tempo fa, cioè, nella linea cronologica. Questo è il primo.
0: Ah, ok.
2: Il primo è quello che sta girando nei file di tutti i monzesi. No, dai, monzesi no. Però dei brianzoli un po' più a sud sta girando di brutto.
1: Quindi magari ti può capitare che tipo passi vicino a una macchina che ha il finestrino aperto e senti questa canzone e dici: ma non è possibile,
0: non è ancora uscita.
2: La sentono col beat vecchio.
0: Poi elimina subito il file.
2: No, bello, quella roba è proprio la musica, deve essere
0: no,
2: quella.
0: Sì, immagino. E poi stavamo parlando nel dietro le quinte, mentre ascoltavamo la Esomi, del fatto dei social, cioè.
2: Ah, sì.
0: Il
2: brutta bestia,
0: bombardamento
2: social. Sì, devi bombardare le persone di informazioni, perché sennò si dimenticano. Cioè, ci sono talmente tante influenze, ci sono distrazioni, talmente tante distrazioni, personaggi nuovi che spuntano fuori, trend, anche le cose proprio più asciutte, che non sanno di nulla, ma che ti fanno scrollare, ti fanno perdere un'ora. E tu dopo un'ora che hai scrollato non ti ricordi neanche che ore sono, cosa hai mangiato a pranzo. Figuriamoci un artista comunque non affermato, di cui hai messo like al reel, gli hai buttato il segui, che se non continua a mettere le storie, tu dopo 2 settimane apri il suo profilo e dici: ma chi è sto qua che seguo? Togli il segui,
0: sì,
2: capito?
0: Sì.
2: Oppure non interagendo, tu algoritmicamente non compari alle persone. Questa è una cosa che odio, anche perché diciamo che al mio paese nessuno usa i social. Cioè, un po' usano i social in modo non costruttivo. Meglio. E quindi, cercando di iniziarli ad usare in un modo costruttivo, comunque è complicato, perché io ho anche vissuto a Milano recentemente, mi sono trasferito, ho fatto 3 mesi via fuori casa a Milano, e lì avevo trovato questo gruppo di persone un po' più social, cioè venivano dal fashion, dai modelli, dalle sfilate, tutto questo genere, che in realtà non sa di niente, perché tu vivi per fare la storia più bella del tuo amico, vai all'evento per fare la storia. Noi invece in Brianza andiamo all'evento in realtà perché vogliamo bere, però andiamo all'evento e non pensi di fare la storia, cioè non lo fai.
1: No.
2: Al massimo la storia che fanno i miei amici è: vanno a ballare, si inquadrano tutti i ciocchi che
1: bevono, cioè, sì, tipo selfie mentre bevono.
2: Esatto, esatto,
0: sì.
2: Esatto, però se io mi metto a fare una storia dove comunico, cerco di racimolare più attenzione delle persone, cazzo, mi prendono per stupido.
1: Sì,
0: è vero.
2: Però devo farlo.
0: Posso capire a pieno, anch'io non sono di quel tipo, ma anche di mettere delle storie. Se vado a un evento lo vivo a pieno.
2: Esatto.
0: Mi dimentico, cioè poi magari dico: potevo anche fare una foto.
2: Io non faccio i video ai concerti.
0: Ah, no,
2: io vado ai concerti, non ho mai fatto un video a parte per mandarlo alla mia ragazza recentemente, che era andata al Miami, e ho proprio eccezioni, che non lo so, la traccia mista, che faccio 10 secondi di video, ma avrò fatto 3 video su 20 concerti.
1: Sì.
2: C'è una cosa che non concepisco, perché io mi immedesimo in quello dietro, che mi vede con le braccia alzate e mi manda a quel paese, perché ovviamente non vede. Poi ovviamente anche lui è col telefono e ha le mani alzate.
0: Ma magari vede meglio, perché stai talmente indietro che vede dal tuo telefono.
2: Cioè, io non riesco a sopportare l'idea di vedere dal telefono di quello davanti. Esatto.
1: Tanto no, poi diciamo ce lo torni a casa, cioè ne puoi fare uno tipo per ricordo, ma poi la qualità è orrenda, cioè nel senso non è che lo riascolti e fai wow.
2: Esatto, cioè cos'è, te lo metti all'orecchio e ti senti il macello tutto distorto. E infatti secondo me dobbiamo rivoluzionare, cioè dico dobbiamo perché penso comunque di appartenere a quel mondo, e comunque delle nuove leve che devono portare un'influenza nel futuro, dobbiamo rivoluzionare il modo di fare live. Perché dobbiamo avere una troupe che fa i video, li gira, magari fa inquadrare un codice QR in cui ti arrivano i video della serata, e lasci stare il telefono, lo metti in tasca e non lo usi per fare il video, tanto poi ti arriva tutto il materiale, è pure più bello,
0: tanto
2: senti
0: ci sarà
2: meglio.
0: Sempre qualcuno che sì, qualcuno userà, però comunque però è una genialata,
2: comunque riduci
0: me.
2: Magari
0: sì. Io sono d'accordissimo, cioè io stimo chi organizza tutto per sai, chiudono i telefoni nei
2: sacchetti per favorire diciamo questa modalità di concerto.
0: Mi schilla,
2: io sono andato live suo, bellissimo. Cioè le mani che vanno a tempo è una cosa che non vedevo dal parchetto a fare freestyle.
0: E stasera
2: non nel parchetto, ma andremo.
0: E niente, invece passiamo al prossimo pezzo, che è
2: molto torinese.
0: Un altro inedito.
2: È un genere che sta andando molto ultimamente, preso da Pashanim, che è un artista tedesco, e come riferimento torinese c'è Young Peeps. Non so se lo conoscete.
0: Sì,
2: è un pezzo molto sulle sue corde.
0: Allora ascoltiamo Soldi da un PC.

0: Bella.
1: Bella, no, bella, alimentata.
0: Bella, no, molto figa, bravo.
1: Sì, sì,
0: ma infine le partite anche di batteria, sì, queste cose non
2: sempre
0: qui
2: di Gaia. Gaia Studio a Milano.
1: Ma Gaia ti ha fatto anche quasi tutti i beat. Ah no, due beat.
2: Mi ha fatto Dolcinera, Lacci e Soldi non PC. Girano intorno a un type, la via giusta un type. E Eyes on Me è stato riprodotto da Hub, fortissimo anche lui.
0: È bello anche il titolo, Soldi da un PC, cioè mi piace come
2: Perché io lavoro al computer.
0: Esatto.
1: Vorresti
0: sì.
2: Nel ritornello dico faccio soldi da un PC, guadagno anche dentro un cesso, perché effettivamente cioè, quando sono a casa c'è senza beh, specificare
1: casa,
2: però
1: sì,
2: esatto.
1: Sì.
0: Che cosa si stesse, magari eri solo lì, cioè passavi, no?
2: Sì, sì, sì. No, ma alcuni magari pensano che sono un trader. Non è vero, è legato al mio lavoro principale.
0: Okay, ok.
1: Che fa trading, infatti, quindi. No, se vogliamo fare. Allora, io ho preparato qualche nome di rapper trapper 2016. Vediamo chi lascerai al primo posto.
2: Mamma mia.
1: Ma facciamo tipo come vuoi farlo? Classifica oppure prendo lui o prendo l'altro?
2: Io farei classifica perché è difficile, perché poi magari metto in fondo uno che in realtà è più alto. Cioè devo dosare già dal primo dove metterlo. Devo farmi un'idea, capito, già di quelli
0: so
2: che voglio tenere.
0: Ok, devo
1: sono
0: segnare il
1: 12,
0: numero.
1: Sono 12 artisti.
0: Se no ci perdiamo.
1: Sono 12 artisti.
2: 12.
1: Allora, partiamo.
2: Oh, mamma mia, 12.
1: Partiamo dal basso. Diciamo
2: ok. Così.
1: FSK.
2: Undicesimi.
1: Ok.
2: Comunque andiamo. Rivoluzionari, mi è piaciuta molto la carriera di Chiello post FSK. Sono andato a un suo live a Bergamo ed è stato uno dei più emozionanti in vita mia. Fortissimo.
1: Chiello fortissimo.
2: Poi
1: sì,
2: vabbè, Sapo si è un po' perso. E Taxi non lo sto seguendo troppo, però Chiello, mamma mia.
1: Poi DPG.
2: DPG la metto all'ottavo posto.
1: Ok, ok.
2: Perché comunque vengo da una scuola un po' più melodica. Cioè loro ovviamente king assurdi.
1: Sì,
2: però
1: sì,
2: li metto
1: sì.
2: All'ottavo.
1: Poi Da Soup.
2: Cavolo. lui è un fenomeno. Non me lo sono mangiato così tanto. Lo metto nono.
1: Cioè, ah, non te lo sei mangiato così
2: no, no,
1: tanto?
2: No, no. Ovviamente fortissimo. Cioè questa classifica è
0: sì,
2: di quello che mi ha influenzato.
0: Sì, sì. Se no rimando me... di nuovo ai commenti.
2: Esatto, no, no. Esatto. No, per me lui è un fenomeno grandissimo, mamma mia.
1: Okay.
2: Fortissimo, però non me lo sono mangiato così tanto.
1: Ci sta, ci sta. Achille Lauro.
2: Achille Lauro lo metto quarto.
1: Ok,
2: un genio assoluto, ragazzi. Madre è un album incredibile. Mi ha influenzato tantissimo, ma anche gli album prima, Dio c'è, Immortale, sono degli album clamorosi. Achille è un fenomeno. E sono contento che sia riuscito ad arrivare fino a mia mamma, che adesso mi dice: no, devo andare al concerto di Achille Lauro. Cosa negativa per me, perché ovviamente ha cambiato completamente genere, però è stato veramente un grande.
1: Sì,
2: quarto
1: sì,
2: posto, meritato.
1: Quarto posto, Achille Lauro. Salmo.
2: Cavolo, vedi, la DPG la dovevo mettere un po' più in alto. Non è vero, Salmo è stato uno dei rapper che mi ha fatto avvicinare al rap. E lo metto settimo, anche se è fortissimo.
1: Ok, ok.
2: Sì, sì.
1: Poi, Madman.
2: Cavolo. Sapevo. Per ora che posizione abbiamo occupato? Undicesima?
0: Quarta, settima, ottava, nona e undicesima.
2: Ok, allora lo metto decimo, anche se c'è cioè, più che altro roba che non mi vivo più così tanto, ma al tempo vivevo di brutto. Cioè Madman, Bolla Papale.
1: Ok, sì, sì.
2: Sono dei, mamma mia, progettoni. Ero andato anche un suo store a Monza. Sì, ero super fan. Però adesso
1: no, ma immagino. Cioè adesso anch'io non lo so.
2: Non mi sta lasciando
1: volta
2: più così tanto. Sì, te lo metto in quella posizione.
1: Poi Jamie Tides.
2: Lo devo mettere più in alto. Quindi ho occupato l'8, la 7. Dalla 7 alla 11 sono tutte piene, vero?
0: Sì.
2: Ecco, lo metto sesto.
1: Lo devo mettere più in
2: no,
1: alto.
2: No, beh, lui è fortissimo, grandissimo artista, versatile. Sta continuando una carriera favolosa. Viene proprio dall'underground. Si merita tutto il mio rispetto. Come anche tutti gli altri, in realtà.
1: Rispetto per tutti.
0: Rispetto.
1: Salutiamoli. Tedua.
0: Oddio.
2: Primo.
1: Ah,
2: okay. Per me Tedua è un genio. Io penso che senza di Tedua sarei un'altra persona.
1: Ci sta Tedua.
2: Sì, sì, sì. Lui, ma anche proprio come mi ha influenzato nel modo di essere. Senza di lui non sarei quello che sono ora. Cioè gli devo veramente tantissimo. Un grande, primo.
1: Poi Gali.
2: Gali lo metto subito sopra Gem, perché comunque è stato un fenomeno.
1: Quinto quindi.
2: Sì, lo metto quinto.
0: Ti rimane quindi 2, 3 e 12.
1: 2, 3 e 12.
2: Lo sapevo io.
1: Aspetta, aspetta.
2: No.
1: Sfera.
2: No. La devo mettere dodicesimo, raga. Perché ci ho in mente altri due slot.
1: Due slot di cui abbiamo parlato.
0: Hai una top 3 in testa già, quindi per quello.
2: Sì, lo devo mettere dodicesimo per quanto. Tra l'altro lui lavorava al Foot Locker di Monza, lo vedevo.
1: Ah.
2: E lui, non so se lo sapete, non so se l'abbia mai detto, ma era di Bellusco, che è un paesino di fianco al mio.
0: Ah.
2: E quindi grande dodicesimo.
1: Il dodicesimo, purtroppo.
0: Grande, ahimè. Grande dodicesimo.
1: Poi abbiamo gli ultimi due.
2: Sì.
1: Easy.
2: Te le dico al volo. Due.
1: Ercomi.
2: Terzo.
1: Ci sta. Li sapevi
2: che
1: tanto.
2: Sì, la classifica era questa nella mia testa.
0: Va bene.
1: E
0: quindi
1: niente,
0: top 3
1: possiamo...
0: è Tedua, Easy e Ercomi.
2: Wow.
1: E dopo questo giochino possiamo ascoltarci l'ultima canzone, che è l'ultima canzone che ci manca dell'EP.
2: Esatto.
1: Ovvero Lacci.
2: Wow. Fit Young.
1: Fit Young, ok.

0: ed era Lacci, la terza dell'EP.
1: Ti ricordiamo l'EP Fiori per strada, ascoltatelo, esatto, di Ricca. Purtroppo siamo giunti al termine.
0: Esatto,
1: della
0: se
1: puntata.
0: Vuoi lasciare i tuoi contatti per poterti ascoltare, per poter ascoltare le nuove uscite.
2: Oppure che... non li lascio così. No, non è vero.
0: Non li lascio così, non ti ascoltano.
2: Su Spotify mi trovate come Ricca, mentre su Instagram sono ricca.4foryou. E non lascio TikTok né nient'altro.
0: No.
2: Ma divertitevi sul profilo, c'è tanta roba e ci sarà tantissima roba, sempre di più. E su Spotify godetevi il viaggio.
1: E tante novità quest'estate.
2: Grazie di avermi
0: chiamato.
2: Tante novità
0: quest'estate.
2: Tante novità quest'estate, ma ovviamente tante novità
0: in generale.
2: In giro e soprattutto a suonare discorso live. Voglio ringraziarvi tantissimo perché, come vi dicevo, a me
1: grazie
2: piace chiacchierare. E se la chiacchierata riguarda la musica è ancora più bello. In più sei in un'altra città che non è la mia. Quindi grazie.
0: Ci ha fatto un piacere averti qui in studio. E invece anche voi ascoltatori ci ha fatto piacere... potervi...
1: Se siete arrivati fino qua, averci ascoltato, grazie.
0: Esatto, commentate con fagiolo, non so perché.
2: Non servono gli applausi finti alla fine.
0: Facciamo noi.
1: E noi invece ci trovate come sempre polito_ onde quadre su Instagram.
0: Oppure ondequadre.polito.it sul sito internet.
1: E su Spotify track 01. E ci potete ascoltare sempre a quest'ora.
0: Esatto, prossima
1: ogni
0: settimana, ogni mercoledì a quest'ora. Ora, oppure
1: qua.
0: Se purtroppo avete da fare un mercoledì pomeriggio che volete uscire con la vostra fidanzata,
2: esatto,
0: potete comunque ascoltarci su Spotify.
1: Se proprio volete perdervi track 01, che cioè, è inspiegabile perché
0: esatto,
1: cioè, non è accettabile.
0: Io balzerei l'uscita con la fidanzata per ascoltare sì, track 01, però se la perdete potete ascoltarci su Spotify.
1: Sì.
0: E se vi siete persi puntate vecchie,
1: potete trovarle tutte, assurdo.
0: Le trovate tutte su Spotify, tranquilli, non, anche dei vecchi presentatori.
1: C'è un database incredibile.
0: Esatto, ci saranno non so quanti anni di database.
1: Sì. E niente, vi ringraziamo ancora, ringraziamo
0: esatto,
1: Ricca per essere stato qua.
2: Grazie.
0: Grazie a tutti e...
1: alla prossima puntata.
0: Buona giornata.
2: Wow.
3: Ondequadre.polito.it Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
5: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
4: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
5: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
4: raccontato con passione.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

con la coda, ma è tu che non pensarti e dirsi che va tutto bene, farlo ora, che profumo di te ancora, per chiuderti da sola nel passato, che forse eri perfetta, ma tanto era il momento sbagliato, e dirsi che ora

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
1: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro. iTech, il futuro spiegato oggi.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: www.grandequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te.

0: seconde quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro.